Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili.

0: Mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Subasio.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

Ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

Che bella, ma glieli dareste 56 anni a questa canzone? Suona ancora molto molto bene. Classico senza tempo, lo chiamerei così. Father and Son, Cat Stevens, la collection delle 5. Tanto per tornare a fare i conti con il tempo che passa, che scorre, che se ne va, ma lascia sempre qualcosa, o no? Buongiorno amici, 5-4 minuti coraggiosi del primissimo mattino, buon 18 settembre, da Vera Torrisi, da Radio Subasio, e sì, è venerdì e anche questa mattina, insomma, siamo pronti a farvi compagnia. E voi ci siete dall'altra parte, state andando al lavoro, siete in viaggio, state uscendo di casa, che ne so, magari per fare la passeggiata. I vostri messaggi, il vostro buongiorno al 3480758060, ultimo o penultimo sforzo lavorativo della settimana. Un abbraccio a tutti coloro che questo fine settimana non si fermeranno, e a tutti coloro che, insomma, fanno dei turni, quindi non hanno dei giorni stabili, lunedì, venerdì o lunedì, sabato al lavoro, ma insomma il periodo di pausa varia da settimana a settimana. Buongiorno a tutti, dicevo, i vostri messaggi tra poco, vi leggo e vi ascolto. Subito Ligabue, qualcosa per te.

0: sì, a quest'ora relax, take it easy, abbiamo bisogno del nostro tempo per fare le cose. Mica, buongiorno, buongiorno impavidi, buongiorno coraggiosi del primissimo mattino e dai che si va. Buongiorno Michele, ieri gita a Urbino, questa mattina sveglia presto per lavoro. È una lacrimuccia che scorre, che solca il tuo viso. Emanuela è felice, direzione Roma Tor Vergata, in viaggio verso Firenze. Nicola da Viterbo, poi ce la facciamo a sentire anche un messaggio vocale, che c'è? Buongiorno.
1: Io sono Basio, sono Vittorio.
0: Ciao.
1: Sto andando al lavoro.
0: Sì.
1: Mamma mia, ogni mattina è tragica, l'unica cosa positiva che oggi è venerdì.
0: Vai!
1: Un abbraccio a tutti voi.
0: Dai, si avvicina il weekend e oggi, come dire, si vince facile. 3 4 8 0 7 5 80 60 per il vostro buongiorno e anche per darvi una collocazione intanto geografica, da dove ascoltate Radio Subasio e in cosa siete impegnati. Lo so, molti state per andare a lavoro, state viaggiando per lavoro e c'è anche chi insomma può partire per un viaggio, visto che è quasi weekend. Dai, tra poco vi leggo ancora, leggo i vostri messaggi e vi ascolto subito. Alfa, vogliamo dare il via a questa giornata.

e buongiorno anche a lei, la cometa di Halley su Radio Subasio. A 97 anni vola sull'ala di un aereo perché avevano finito i posti a sedere. No, scherzo, è l'impresa da record della nonnina Betty Bromage. Ha stabilito questo nuovo record del mondo volando legata all'ala di un biplano a 97 anni. Complimenti signora. L'esibizione di Wing Walking è servita a raccogliere fondi per il reparto di neurologia del Cheltenham General Hospital. Il volo ha compreso manovre acrobatiche complesse come looping e rolli nei cieli di Cirencester. Beh, complimenti alla nonnina. Come dire, non è mai

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
1: Eccola qui la prima collaborazione, il primo duetto di Annalisa insieme a Madame. Questo progetto nuovo per Annalisa, che comprende appunto questa nuovissima e primissima collaborazione. Il nuovo Aminka.

5:39 del mattino, amici, a 97 anni vola legata all'ala di un aereo. Ma perché? È l'impresa da record di Betty Bromage, ex infermiera, che ha stabilito un nuovo record del mondo volando legata all'ala di un biplano. L'esibizione di Windwalking, così si chiama, è servita a raccogliere fondi per il reparto di neurologia di Cheltenham General Hospital. Il volo ha compreso manovre acrobatiche complesse come rollì e looping, cioè il giro della morte pure. Complimenti, signora, 97 anni per la serie Non è mai troppo tardi. Ecco, questa mattina vi chiedo: non è mai troppo tardi per... puntini, completate voi, completala tu. Non è mai troppo tardi per 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: bella, i Bee Gees, The Heartbreaker. A proposito di cuori infranti, sentiamo i vostri messaggi.
1: Da San Romano in Garfagnana.
0: Ciao, ciao.
1: Sto andando a lavoro in cartiere per il mio turno.
0: Sì.
1: E durante il viaggio mi casca l'occhio delle colonnine dei distributori. È una cosa impressionante quanto costa il gasolio e la benzina.
0: Zitto, zitto.
1: Ma, va bene, forse
0: non lo
1: coraggio.
0: Dire.
1: Un abbraccio a tutti, grazie.
0: Bastasse la forza del coraggio.
2: Buongiorno,
0: serve il portafoglio.
2: Sì. Maura ed Emanuele in viaggio direzione Pisa.
0: Sì.
2: Visita di controllo all'ospedale Cisanello. Siamo partiti da Recanati alle 4 del mattino con la picicchia negli occhi.
0: Sì.
2: E i capelli arruffati.
0: Giusto.
2: Dal cuscino. Grazie per tenerci compagnia, Radio Subasio.
0: Ma figurati, Maura, siamo qui per questo. E non hai idea di come venga io al lavoro alle 5 del mattino. Dai, lasciamo stare quello dei capelli arruffati e lo sguardo un po' sonnolente, qualcosa che accomuna un po' tutti coloro che si svegliano presto al mattino. Poi vi ho chiesto, a proposito della nonnina 97enne che ha fatto è riuscita a fare un record mondiale di volo legata all'ala di un biplano, non è mai troppo tardi per... sentiamo.
3: Buongiorno Radio Subasio, sono Massimiliano da Gualdo Todino. Non è mai troppo tardi per divertirsi.
0: Bravo.
3: Ciao a tutti.
0: Bravo, sì, non è mai troppo tardi per divertirsi. Facciamoci un pensierino. 3 4 8 0 7 5 80

Antonello Venditti questa mattina, in questo venerdì su Radio Subasio. Buongiorno. Hanno conquistato il mondo con la loro Scandi House. Quanto mi piace il piano all'inizio di questa. Con la loro Scandi House, appunto, arrivano dalla

0: Le breaking news delle 6.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Due jet militari russi hanno violato ieri lo spazio aereo lituano prima di essere scortati fuori dai caccia italiani. Putin cerca un'escalation in Europa perché la guerra non va come previsto. Il commento di Meloni da Oslo: non dobbiamo reagire alle sue provocazioni. L'Italia è pronta a inviare la Marina Militare per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto controllato dai ribelli yemeniti Houthi, anche senza aspettare l'Unione Europea. Il ministro Crosetto: deciso, cruciale, il transito senza ritardi. La violenza sulle donne è un'emergenza, non basta punire, bisogna prevenire partendo dalle scuole. Così Mattarella, che ieri ha visitato la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle vittime di violenza. Contrastare il fenomeno è un impegno pubblico della Repubblica. Svolta vicina nel giallo di Pietracatella, madre e figlia morte avvelenate a dicembre in provincia di Campobasso. La perizia degli esperti tedeschi confermerebbe il duplice omicidio per ricina. Inquirenti al lavoro per ricostruire le circostanze nelle quali le vittime sono entrate in contatto con la sostanza. Piove sul Bacco di Caravaggio. Il forte temporale che ieri ha colpito Firenze ha provocato un problema di infiltrazione d'acqua alla Galleria degli Uffizi. Il vetro esterno della teca del celebre quadro è stato bagnato. Il museo ha fatto sapere che nessuna opera è rimasta danneggiata. Calcio: la Juventus non sbaglia l'esordio in Europa League. Allo Stadium asfaltati per 5-0 gli olandesi del NEC. Primi gol in bianconero per Alay Begovic, Foltemade e Selic. Oggi al via la quinta giornata di Serie A, alle 20:45 Monza-Sassuolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di venerdì sarà piuttosto nuvolosa in tutta Italia, anche se non mancheranno delle temporanee schiarite. Nubi associate a rovesci e temporali in gran parte del nord, nelle regioni centrali, eccetto lungo le coste tirreniche, in Campania, al nord della Puglia, Basilicata, nord ed est della Sicilia. Temperature in calo al centro, clima ancora estivo al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli, ma con locali forti raffiche associate ai temporali. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Alice, Francesco De Gregori su Radio Subasio. Lo senti anche tu questo? Senti questo profumo di odore di weekend? Si sente appena. Ma c'è. Buongiorno amici, buongiorno coraggiosi del primo mattino. Buon venerdì 18 settembre, si avvicina, il primo fine settimana per tanti studenti, professori, personale delle scuole. Ultimo penultimo sforzo lavorativo della settimana, ultima o penultima sveglia nel cuore della notte. Dai che anche per quest'oggi andiamo a conquistare questa giornata, questo venerdì. Questa mattina, tra l'altro, oltre al vostro buongiorno, vi ho chiesto, amici, non è mai troppo tardi per... completala tu, con un messaggio vocale o un messaggio di testo al 3480 75 80 60. C'è Laura e quindi... E

0: Loredana Bertè su Radio Subasio, buongiorno! Amici, buongiorno impavidi, i vostri messaggi, il vostro buongiorno, chi c'è?
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Valentino da Valmondone.
0: Sì?
1: E sono in direzione verso Roma per lavoro.
0: Amore.
1: Ciao, ciao, un bacione.
0: Ciao Valentino, questa voce impastata dal sonno. Buongiorno, vi ho chiesto, amici, questa mattina non è mai troppo tardi per completate voi. Andrea da Roma scrive: non è mai troppo tardi per migliorarsi lavorativamente. Bravo.
2: Non è mai troppo tardi per cambiare vita.
0: Ecco.
2: Bisogna avere coraggio e cambiare. Ma soprattutto non è mai troppo tardi per andare in vacanza. Viaggiare
0: sì,
2: ti
0: certo.
2: apre la testa, Andrea.
0: Giustissimo, Andrea, eh? Il sogno del Ciringhito aperto in qualche isola caraibica.
3: Buongiorno, Radio Subasio,
0: sì.
3: Luca del Benevento.
0: Ciao.
3: Non è mai troppo tardi per viversi un'emozione.
0: Bravo.
3: Un abbraccio a tutti.
0: Bravo.
3: Ciao.
0: Ciao, buona giornata a te. Poi,
4: buongiorno ancora. Vera, Roberto da Prato.
0: Ciao.
4: Non è mai troppo tardi a 57 anni come ho io per innamorarsi?
0: Sì.
4: E poi al mare, cioè come succedeva da ragazzino.
0: Durante le vacanze,
4: son cotto,
0: certo.
4: Arrosolato,
0: sì.
4: come si dice da queste parti. Forse un pochino anche lei, lo spero.
0: Ma, dai.
4: Ma io cotto. Ciao.
0: Ciao, ma che romantico. Oh. Ah, bello, bello. Non è mai troppo tardi per 3, 4, 8, 0, 7, 5, 80.

0: sole.
1: Eros Ramazzotti, sei un pensiero speciale. E questo tour che è stato rinviato al 2027. Forza, Eros! Eros Ramazzotti, che probabilmente insomma, sarà felice di svegliarsi anche presto questa mattina dopo la vittoria della Juve, no? Tifoso juventino, Eros Ramazzotti. Taylor Swift su Radio Subasio, questa è Open Line.

questa è la stagione degli omaggi musicali alle nostre città, quelle città che ci fanno a volte arrabbiare, fuggire, stressare, ma comunque crescere. E questo è l'omaggio di Ernia alla sua Milano su Radio Subasio Dedica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

0: Tears for Fears, Break It Down Again. Il motto di questa mattina è più Tears for Fears per tutti. Amici, buongiorno. Vi ho chiesto, non è mai troppo tardi per... Sentiamo cosa mi state, come state completando la frase, eh?
1: Buongiorno Vera, Raffaella da Vetralla.
0: Ciao.
1: Non è mai troppo tardi per prendere la vita alla leggera e godersi ogni momento, perché nonostante tutto è molto bella. Buona giornata.
0: Parole sante. Quanta saggezza alle 6:41.
2: Non è mai
0: poi
2: troppo tardi per diventare quello che si voleva essere. Questo è il mio motto di vita, la frase che accoglie all'ingresso del mio locale pasticceria, che ho aperto a 40 anni quando mi sono fermata e ho detto: perché no?
0: Wow, bellissimo. Non è mai troppo tardi, scrive Marco da Viterbo, per andare di nuovo a dormire. Già Marco,
3: buongiorno
0: poi
3: a tutti. Sì, buongiorno. Sono Emilio d'Arezzo.
0: Ciao.
3: E io dico che non è mai troppo tardi per dire ti amo, soprattutto ai nostri figli. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata, dai. Si può fare di meglio dopo Emilio? Dai, sentiamo.
4: Buongiorno.
0: Sì.
4: Non è mai troppo tardi per dire a quell'amica antipatica,
0: sì,
4: che veramente ti sta antipatica.
0: Ma no! E ride.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it

0: Promessa 883 Max Pezzali, io ci sarò su Radio Subasio. Non è mai troppo tardi per sentiamo come state completando questa frase.
1: Buongiorno Vera, non è mai troppo tardi per fare un passo indietro.
0: Certo, ovvio, grazie. Saggio, saggissimo anzi.
2: Non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco. A 58 anni ho lasciato le Marche, dove vivevo da 50 anni, per raggiungere il mio compagno in Toscana, Monica da Grosseto.
0: Però, Marche, Toscana, sempre una bellissima regione, poi.
3: Buongiorno, Radio Subasio, buongiorno Vera, Claudio da Pistoia.
0: Ciao.
3: Non è mai troppo tardi per andare in vacanza, quando non era nemmeno un programma.
0: Ma
3: e all'improvviso, tac, spuntano dal nulla.
0: Come
3: buona
0: fanno?
3: Giornata a tutti. Ciao.
0: Ma come fanno a spuntare dal nulla, Claudio? Che è un buono vacanza? Che è successo? A me non succede mai. Poi,
4: non è mai troppo tardi neanche per sposarsi.
0: Ecco.
4: Ho 61 anni e il prossimo anno, il 7 di agosto, vado a nozze.
0: Evviva! E allora auguri, Massimiliano. A proposito di nozze, a proposito d'amore, su Easy to Fall in Love.

0: Olivia Dina, chiudere amici a lunedì a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi, buon weekend. Arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24, 2 minuti alle 7.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Caccia italiani in volo ieri nel Baltico per scortare fuori dai cieli NATO due jet militari russi che avevano violato lo spazio aereo lituano. Non dobbiamo reagire alle provocazioni di Putin, il commento di Meloni in visita in Norvegia. Cerca un'escalation in Europa perché la guerra non va come previsto. L'Italia è pronta a inviare la marina militare nello stretto di Bab el Mandeb, controllato dai ribelli yemeniti Houthi, per garantire il passaggio dei suoi mercantili, senza aspettare il via libera della missione europea Aspides, la decisione del ministro Crosetto, il transito cruciale per l'economia. Mattarella ieri in visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle donne vittime di violenza. È un'emergenza, non basta punire, serve educazione nelle scuole, ha detto il capo dello Stato. L'allarme richiede l'impegno pubblico della Repubblica. Il giallo di Pietracatella, madre e figlia morte avvelenate a dicembre in provincia di Campobasso, svolta nelle indagini grazie alla perizia degli esperti tedeschi che confermerebbe il duplice omicidio per Ricina, sarà decisivo l'invio delle consulenze a Berlino. Paura per il bacco di Caravaggio esposto agli Uffizi. Il forte temporale che ieri ha colpito Firenze ha provocato un problema di infiltrazione d'acqua alla galleria e il vetro esterno della teca del quadro è stato bagnato. Il museo ha fatto sapere che nessuna opera è rimasta danneggiata. Calcio, la Juventus si riscatta in Europa League. Travolti per 5-0 gli olandesi del NEC nella gara d'esordio allo Stadium. Primi gol in bianconero per Alay Begovic, Foltemade e Selic. Oggi al via la quinta giornata di Serie A alle 20:45 Monza-Sassuolo. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 diramazione Roma Sud si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra Torre Nova e il bivio per il grande raccordo anulare procedendo verso quest'ultimo. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 tra Dalmine e Monza in direzione Torino. Un incidente viene segnalato sulla A27 Mestre-Belluno tra la barriera di Belluno e lo svincolo di Belluno in direzione della statale 51 Alemagna. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala un tratto chiuso causa frana tra gli incroci Maratea e Ponte sul Castro Cucco. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con
3: you did.

0: farmacia.
1: Tutti in piedi anche questa mattina, dai, sono le 7:05, si diceva una volta giù dalle brande. Io sono Gianluca Giurato, vi accompagno fino alle 10. Oggi è venerdì e si parte con gli Spandau Ballet. Questa è True.

Beh, devo dire che è stato un risveglio se vi siete alzati adesso, bello morbido, tranquillo, bellissimo tra l'altro con questa True degli Spandau Ballet su Radio Subasio. 1983 e ci ricordiamo sempre questa rivalità storica, no? Tra i ragazzi selvaggi Duran Duran, The Wild Boys, e questi raffinati Spandau che erano i Soul Boys, insomma. Erano due filosofie diverse, però era bello ritrovarsi poi tutti insieme tra fan dell'uno o dell'altro gruppo. Rivalità che poi, insomma, c'è stata prima ancora. Loro avevano riportato, se vogliamo, un po' questa bella guerra tra virgolette pacifica musicale che si era vissuta ai tempi dei Beatles e dei Rolling Stones, rivalità che c'è stata anche in seguito negli anni 90 tra, che ne so, mi vengono in mente gli Oasis e i Blur. Oggi invece non riesco a pensare a due gruppi o cantanti che in questo modo si fanno la guerra, sempre di guerra pacifica si tratta, anzi oggi purtroppo parliamo di altre guerre, di quelle vere che stanno attanagliando e rovinando il mondo. Va bene, buongiorno intanto da Gianluca Giurato, eccoci qua venerdì 18 settembre, siamo pronti, tutti in piedi anche questa mattina, e siamo anche felici di annunciarvi il nuovo singolo di Ultimo, si chiama Tutto.

Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Mercurio in opposizione a Saturno. Se qualcuno ci domanda più precisione, rispondiamo con dati concreti, rafforzando la nostra posizione. Chi ci incontra oggi se ne va con un'idea diversa da quella con cui è arrivato, nel bene o nel male, impegniamoci. Toro, oggi ci si richiede più attenzione. La mente vaga e facciamo fatica a concentrarci sui compiti. Rimandiamo decisioni importanti a momenti migliori. Qualche ostacolo rallenta i progetti. Non forziamo le situazioni. Lasciamo che il tempo faccia il suo corso. Gemelli, la concentrazione scappa via. Saltiamo da un pensiero all'altro come pulci senza trovare un punto fermo. Accettiamo questo caos mentale. Sul lavoro andiamo avanti come possiamo. Quando la mente non collabora, è inutile pretendere miracoli. Cancro, oscilliamo fra momenti di ottimismo e fasi in cui Mercurio ci mette i bastoni fra le ruote, con piccoli intoppi comunicativi da gestire con calma. Teniamo l'umore stabile, senza farci trascinare dalle oscillazioni esterne. La centratura è la nostra ancora. Leone, ogni iniziativa oggi prende il volo grazie al sostegno di Giove nel segno. La fortuna ci accompagna e premia la nostra voglia di fare. Accogliamo una proposta di collaborazione inaspettata. Il nostro valore viene finalmente premiato dai soci. Vergine, la luna in quadratura da Sagittario crea una sensazione di urgenza che può indurre all'errore. La fretta degli altri contrasta con il nostro ritmo. Non è proprio il caso ora di improvvisare, ma di applicare con rigore le procedure. Che conosciamo bene. Bilancia. Mercurio opposto a Saturno soppesa ogni promessa. Lo spazio fra l'ottimismo di oggi e la firma di domani è dove capitano gli errori. Calibriamo ogni parola. Un superiore sembra irraggiungibile. Non insistiamo, aspettiamo il momento opportuno e riproponiamo lunedì. Scorpione. Ottimismo concreto, non quello fumoso. Sentiamo che la direzione è giusta e che le energie investite stanno per dare un ritorno tangibile. Venere congiunta continua a lavorare sulle relazioni. Un rapporto che sembrava raffreddato si scalda di nuovo. Sagittario. Venerdì poco significativo sul piano sentimentale. Non riusciamo a esprimere le nostre emozioni. Ci vorrebbe un piccolo sforzo in più. Il picco della luna nel segno coincide con il trigono a Giove. Identità ed espansione nello stesso giorno. Capricorno. Venere in sestile porta supporto in una giornata impegnativa. Con Marte sempre ostile, la sera è l'ideale per ricaricare le energie con chi ci vuole bene. Qualcuno mette in discussione un nostro schema operativo consolidato. La risposta è nei risultati concreti. Acquario. Urano in trigono dai Gemelli accende un lampo di genio. Risolviamo un problema logistico che bloccava il lavoro di un intero gruppo di persone. Festeggiamo un successo, anche solo parziale, con chi ha creduto in noi sin dall'inizio. Non sottovalutiamoci. Finiamo con i Pesci. Sul fronte economico arriva una notizia da seguire, che vuole un piccolo aggiustamento, gestibile con lucidità in poco tempo e senza danni. Secondo giorno con la luna quadrata dal Sagittario, la tensione non è insormontabile, ma richiede pazienza. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Parola in circolo, Marco Mengoni su Radio Subasio. Più che altro aria fresca in circolo, che in questi giorni, grazie poi ai temporali e a tutte le cose che sono arrivate dal punto di vista meteorologico, insomma, hanno abbassato le temperature nelle nostre città. A Roma comunque stamattina ci sono 22 gradi, quindi sì, fresco, ma non troppo. Abbiamo 20 gradi a Milano, 23 a Napoli, a Torino ci sono solo 18 gradi per il momento, Genova ne ha 20, Venezia 19, abbiamo 17 gradi a Bologna, quindi freschina, e 16 a Firenze, ancora più fresca a quest'ora. Anche a Palermo, devo dire, c'è stato un brusco calo delle temperature, che al momento vedono 21 gradi appunto sul capoluogo siciliano, 19 gradi ad Ancona, 17 a Perugia e 14 all'Aquila, quasi va scendendo, ma a Bari risaliamo a 22 e 21 gradi a Cagliari, per chiudere il nostro giretto delle città d'Italia che facciamo come sempre a quest'ora la mattina. Adesso invece il giro lo facciamo tra i vostri cari, perché se c'è qualcuno che compie gli anni, gli auguri più belli, lo sapete, arrivano su Radio Subasio. Scriveteli adesso, messaggio scritto al 348 075 8060, li leggiamo tra pochissimo.

0: Invece raccontate anche delle storie nei vostri messaggi, a volte quando fate gli auguri di buon compleanno qui a Radio Subasio. Partiamo, dai, partiamo con la carrellata. Oggi mio figlio Michele festeggia i suoi 43 anni. Volevo fargli tanti auguri di buon compleanno e augurargli tutto il bene del mondo. Un bacione grande da mamma Lorena. Buongiorno Subasio da Spoleto. Tantissimi auguri a Dario, con amore da Azzurra, le bimbe Aurora e Ginevra, i nipoti Gabriele e Maria Sole, da Emanuele, Roberta, Gianni e Manuela. E poi ancora tantissimi auguri di buon compleanno, Sisto, per i tuoi splendidi 51 anni, dalla moglie Gianna, i figli Beatrice e Lorenzo, la mamma Anna, i suoceri Peppino e Franca, i fratelli Giacinto, Peppino, Michele, la sorella Vincenza, le cognate Laura e Graziella, il cognato Gianluca, le nipoti Aurora, Sara, Gaia, Azzurra, i nipoti Gabriele, Cristian, Mirko, Nicolò, da Ceccano, in provincia di Frosino, nel festeggiato. Praticamente c'è tutta la famiglia, ecco, si poteva riassumere in tre parole, va bene, comunque un bacione, grazie. Ciao, siamo Giacomo e Luca, stiamo andando a Padova per lavoro, un saluto a tutti e auguri Stefano, dirigente numero uno del Montegrimano Calcio. Tanti auguri al mio papone speciale che oggi fa 70 anni, ti voglio bene, lo scrive Alessia. Papone, oggi grande festa, perché insomma 70 anni vanno festeggiati per bene. Tanti auguri al Carin Carino, lo scrive Marina, che evidentemente è anche carina, ecco, per fare un po' di rima. Tantissimi auguri alla mia nonna Bruna, ti voglio tanto bene, scrive Laura. Buon compli super sorellona, da Clementina a Letizia da Iesi in provincia di Ancona. Poi vorrei fare gli auguri a Emma di Calenzano, non è firmato il messaggio ma lei capirà, e facciamo gli auguri anche ad un ragazzo che oggi compie, quanti anni fa, Marco Masini, 62 anni. E allora tanti auguri a lui, che è veramente un grande musicista e anche un grandissimo amico di Radio Subasio. Il buon compleanno a Masini arriva con questa, L'Uomo Volante, su Radio Subasio.
1: Se

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Tutti a scuola!
2: Ma è già venerdì, bambini, è già finita o quasi la settimana scolastica, perché i bambini delle elementari molti vanno a scuola fino ad oggi, qualcun altro invece va a scuola anche il sabato, ma insomma oggi che è venerdì noi facciamo ricreazione, manteniamo le nostre belle abitudini nel nostro giretto che è ricominciato proprio questa settimana su Radio Subasio. Buona giornata bimbi, allora ricreazione, oggi vi chiedo di indovinare una serie animata che sicuramente voi conoscerete, apprezzerete, e allora voglio sapere il nome di quella serie in cui un gruppo di cani da salvataggio molto speciali, guidati da un ragazzo esperto di tecnologia, affronta con coraggio 1000 pericoli per proteggere la comunità. Qual è questa serie, insomma, con questi cani fantastici che si occupano appunto di salvataggio e sono sempre protagonisti di tante avventure? Me lo dite come sempre con un messaggio vocale, cari bambini, si fa il giretto delle scuole su Radio Subasio al 348 075 80 60.

0: vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: Attenzione, venerdì bambini, qual è questa serie animata che avete indovinato praticamente tutti, dove i protagonisti sono dei bellissimi e bravissimi cagnolini?
1: Ciao, siamo
2: Beatrice,
3: Rebecca
1: e Carolina da
4: Albano.
1: E la risposta è
4: i Paw Patrol.
1: Ciao!
0: Bravissime, proprio i Paw Patrol.
5: Ciao Radio Suvasio, sono Aurora da Genova.
0: Ciao!
5: Ho 7 anni.
0: Sì.
5: La risposta esatta è i Paw Patrol.
0: Paw Patrol.
5: Ciao Radio Suvasio. Ciao Gianluca, tanti bacini.
0: Tanti bacini a te Aurora, quanto sei carina. Questa è una serie canadese nata nel 2013. I cani principali della Paw Patrol sono 6 cuccioli originali, a cui poi si sono aggiunti altri membri nel corso delle stagioni, e voi che li seguite sicuramente li conoscete tutti, tutti i nomi,
6: Ciao Gianluca.
0: Ciao.
6: Come stai oggi?
0: Bene.
6: Io sono Gabriele e vengo da Arezzo.
0: Grazie Gabri.
6: Ho 7 anni e la risposta è Paw Patrol. Ciao Radio Suvasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Gabriele, grazie mille. Sentiamo chi c'è.
7: Ciao Gianluca.
0: Ehi.
7: Io sono Maria, 8 anni.
8: Io sono Lucia, 12 anni. Veniamo da Santa Anastasia. E per noi la risposta è i Paw Patrol.
0: Sì.
7: Ciao Gianluca. Radio Suvasio.
0: Ma quanta allegria, quanta energia. Come dicevamo, c'è il cane pompiere, il poliziotto, l'esperto di scavi ed edilizia, il soccorritore acquatico, che ovviamente è un labrador, l'esperto di riciclo e riparazioni, che quindi dà anche un bel messaggio, no? Per l'ambiente, per l'ecologia, il riciclo, la cucciola pilota di elicotteri.
9: Ciao Radio Suvasio, siamo Giorgio e Ginevra ancora.
0: Ciao.
9: E la risposta giusta è i Paw Patrol.
0: Sì.
9: E noi li guardavamo da piccole.
0: Ah, da piccole.
9: Ciao Radio Suvasio. Ciao Gianluca.
0: Perché adesso invece siete diventate grandi, quindi non li guardate più. Va bene, un bacio grandissimo a tutti i bimbi. Buona giornata a scuola. Io vi aspetto lunedì.

0: Pronti per l'informazione, sono le 8 in punto, breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Caccia italiani in volo ieri nel Baltico per scortare fuori dai cieli NATO due jet militari russi che avevano violato lo spazio aereo lituano. Non dobbiamo reagire alle provocazioni di Putin, dice Meloni. Urne aperte in Russia per il rinnovo della Duma, abbattuti dal Cremlino, 35 droni diretti verso Mosca. L'Italia è pronta a inviare la marina militare nello stretto di Bab el Mandeb, controllato dai ribelli yemeniti Houthi, per garantire il passaggio dei suoi mercantili, anche senza aspettare il via libera della missione europea Aspides. La decisione del ministro Crosetto, il transito cruciale per l'economia. Il Pentagono verso un taglio netto del contingente americano in Europa, l'indiscrezione di NBC. La riduzione potrebbe riguardare 25.000 soldati, circa un terzo del totale, o addirittura 40.000, oltre ad aerei, navi e armi. Sarebbe il ricollocamento più significativo dai tempi della Guerra Fredda. La Commissione europea ha approvato ieri il Kids Act, scatta il divieto dei social per gli under 13. A 15 anni l'età minima per un account autonomo, per le big tech scatta l'onere della prova. In autunno in arrivo anche norme per la tutela degli adulti dalle dipendenze online. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente l'abolizione del bollo. Dalla Norvegia Meloni ribadisce che si tratta di una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. La segretaria PD Schlein scrive alla Premier e chiede un dialogo sull'energia. Calcio, la Juventus si riscatta in Europa League, travolti per 5-0 gli olandesi del NEC nella gara d'esordio allo Stadium. Primi gol in bianconero per Alai Begovic, Foltemade e Selic. Oggi al via la quinta giornata di Serie A, alle 20:45 Monza-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica, 3 km di coda per un veicolo in panne tra Padova e Bologna in direzione Taranto. Sulla A11 Firenze Pisa Nord, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. 2 km di coda sul tratto urbano della A24 a Roma da via Fiorentini alla tangenziale est. Sulla tangenziale di Napoli, code tra Capodichino e Corso Malta per traffico intenso in direzione Pozzuoli. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, code per incidente tra Nibionno e Briosco in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Sono le 8:08, buongiorno e buon venerdì a tutti. Siamo tutti in piedi anche questa mattina, con me fino alle 10 Gianluca Giurato su Radio Subasio e con Vasco Rossi che torna dal 1996. Questa è Gli Angeli.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

Gli Angeli, splendida canzone di Vasco Rossi, era il 1996 su Radio Subasio. A quest'ora si parla di date effettivamente, perché vediamo che è successo l'importante proprio il 18 settembre nel corso della storia. Sono tanti gli eventi, ne abbiamo scelti tre appunto tra i tantissimi che potevamo citare. Partirei dal 1964, quando sugli schermi arrivano loro. Ta-ta-ta-tam. Si sente lo schiocco delle dita? No, non si sente tanto, però parlavo degli Addams, sì, chi non se li ricorda. Un ispettore scolastico, questo è il primo episodio, bussa alla porta di una villa in stile vittoriano, dominata da un'atmosfera sinistra, vi ricordate Mortisia che dice con splendida vista sul cimitero? È lì per portare tra i banchi di scuola i due ragazzi della famiglia, ma ben presto si accorgerà di essere finito in una gabbia di matti e se la dà a gambe levate, quindi insomma un esordio veramente col botto per questa serie che ci ha fatto tanto divertire. E poi ci sono stati anche i film, poi la serie Mercoledì, insomma tante cose belle che riguardano gli Addams. Andiamo al 1996, durante un'asta a Londra, Julian Lennon, che è il figlio di John Lennon come sapete, spende una cifra corrispondente a circa 40.000 euro per il manoscritto di Paul McCartney di Hey Jude, canzone dedicatagli quando aveva 5 anni per consolarlo della separazione del padre John dalla madre Cynthia. Questo è avvenuto esattamente 30 anni fa. Paul McCartney ha fatto veramente da papà appunto a Julian Lennon quando era piccolino, quando appunto è stato abbandonato dal padre John. 1997, le Poste della Repubblica di San Marino emettono una serie di francobolli da 800 lire ciascuno dedicati alla storia del fumetto italiano, e tra gli altri figurano Alan Ford, Corto Maltese, Dylan Dog, Diabolik, Tex Willer, Cocco Bill, Lupo Alberto e La Pimpa. Insomma, si spendono tanti soldi per i francobolli, per le collezioni in generale. Julian Lennon ha speso tantissimo, 40.000 euro per una lettera che magari sarebbe finita altrimenti nelle mani, diciamo, di un collezionista, però questa lettera lo riguardava direttamente. E allora, anche voi spendete soldi per le collezioni? E soprattutto mi piacerebbe capire, visto che vanno molto di moda, che cosa collezionano gli ascoltatori di Radio Subasio? Ce lo dite con un messaggio, come sempre, 348 075 8060.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fan freddo cane in questa stanza.
1: Ragni di Talanai su Radio Subasio. A me piacciono molto i ragni, devo dire la verità. Li prendo delicatamente, li faccio uscire, ma anche insomma crescerselo in casa, in fondo ti toglie le zanzare, no? Almeno una parte. Va bene, a parte questo, so che a molti fanno paura. Adesso invece c'è una cosa che fa piacere a tutti: il Voice Box. Su Radio Subasio c'è la possibilità di scegliere una canzone, di annunciarla direttamente con un messaggio vocale, quindi dico la vostra voce. Dovete fare in fretta però a mandarci il vocale, perché tra poco appunto andrà in onda messaggio più canzone. Dite il vostro nome, da dove ci ascoltate, cosa volete sentire adesso al 348 075 80 60.

0: ad aspettare.
1: Cesare Cremonini con Giovanotti su Radio Subasio e Ramondo. Le vostre collezioni mi stupiscono, ce ne sono alcune di veramente particolari. Questa forse è un pochettino più normale, ma bellissima. Chi sei? Sentiamo un attimo il messaggio del nostro amico.
2: Sono Stefano.
1: Ciao.
2: Io colleziono da sempre modellini di moto.
1: Belli.
2: Ne ho tantissimi, alcuni anche di valore. Perché è una grande passione la moto, e quindi colleziono tutto ciò che riguarda le moto, sia le riviste che i modellini.
1: Non so se tu sia sposato, ma insomma di solito poi queste collezioni sono un po' osteggiate dalle mogli che dicono: occupano spazio, devo spolverare. Quanta roba! Anche voi collezionate. Magari avete qualche difficoltà a casa. 348 075 80 60. C'è Noemi. Stare con te.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, sono Marco da Senigallia e voglio ascoltare, se possibile, Could I Have This Kiss Forever e dedicarla a mia moglie Silvia, che è il faro della mia vita.

0: forever.
1: Could I have this kiss forever? Canzone bellissima, il titolo dice tutto per la richiesta di Marco La Senigallia, che era anche un po' emozionato. Non so se avete sentito la sua voce quando appunto ha fatto la dedica a sua moglie Silvia, che ha detto è il faro della mia vita. Bella dedica, splendida canzone, grazie Marco e grazie a tutti quanti gli altri amici che hanno scelto appunto oggi il loro pezzo per il voice box, ma adesso a cantare siete voi. E già, perché è venerdì e quindi ci divertiamo adesso a sentire voi, le vostre performance, buone o cattive che siano, ma non sono mai cattive, insomma, sono sempre delle belle canzoni che voi cantate a modo vostro e che noi facciamo sentire alla radio. Quindi un piccolo pezzo, veramente pochi secondi, mi raccomando, messaggi brevi per cantarci la canzone che più vi piace, quella che pensate vi possa venire meglio, al 348 075 8060 con un messaggio vocale, tra poco appunto su Radio Subasio sentiamo i canterini del venerdì. Ora canta lei, Malika Ayane.

0: veramente tutti i canterini stamattina, ma tutti, perché ci sono anche dei duetti particolari. Anzi, iniziamo proprio con un duetto, la carrellata delle performance di oggi. Vai!
1: Tu sei di me.
0: Chi c'è?

0: dime.
1: Vai, Micio.
0: La mia pulcinella, il più dolce caffè. Tu sei di me.
1: È dolcissimo, questo è Rocky, il cane di Daniela, e insieme appunto hanno cantato questa canzone bellissima. Grazie, abbiamo iniziato alla grande la carrellata dei canterini. Ma

0: Cosa?
1: L'erba di casa mia.
0: Che bella!
1: Buongiorno Radio Subbacchio, sono Anna da Napoli.
0: E che brava Anna, complimenti davvero. Sentiamo un altro canterino.
2: Il sole muore già.
0: Renatore non manca mai.
2: E Subbacchio su di noi veglierà.
0: Sempre.
2: Col grande Gianluca che ci regalerà.
0: Cosa?
2: Emozioni a non finire per le nostre canzoni. Io e te.
0: Sì.
2: Lo stesso pensiero.
0: Ma bravo.
2: Io e te. Il tuo, il mio respiro.
0: Sì.
2: Ciao Gianluca, un abbraccio a te e tutti quanti di Radio Subbacchio, Ivano da Civitavecchia.
0: Bravo Ivano, grazie mille per questa dedica, ricambio a nome mio di tutti i colleghi. Sentiamo un altro canterino o canterina.

0: Ma brava!
1: Jessica da Montale, ciao a tutti!
0: Ciao Jessica, bravissima! Sentiamo l'ultimo canterino di oggi.
2: Il mondo non si è fermato mai.

0: un tenore abbiamo.
1: Ciao Radio Subasio, Nicola da Vicenza.
0: Ciao Nicola, grazie a te, grazie a tutti quanti gli altri, veramente siete stati fantastici, ci sentiamo venerdì prossimo.

0: Material Lover, c'era Sienna Spyro su Radio Subasio che ci porta dritti dritti a cosa? Un nuovo appuntamento con l'informazione, arrivano le breaking news di PGCom 24 quando sono quasi le 9.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Italia schierata su due fronti. I caccia dell'aeronautica sono decollati ieri in Lituania per cacciare due jet russi sconfinati nello spazio aereo NATO, mentre la Marina è pronta a inviare navi nello stretto di Bab el Mandeb, controllato dagli Houthi, per garantire il transito dei mercantili, senza aspettare l'Unione Europea. Malgrado l'allarme degli alleati sui rischi di un'aggressione russa, il Pentagono sta valutando un taglio netto del contingente americano in Europa. Ne dà notizia NBC. La riduzione potrebbe riguardare 25.000 soldati, circa un terzo del totale, o addirittura 40.000, oltre ad aerei, navi e armi. Urne aperte da oggi fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Si vota anche nell'Ucraina occupata, in quelle che sono le prime elezioni dall'inizio dell'invasione. Scontata la vittoria di Putin, che ha escluso dalla consultazione i partiti contrari alla guerra. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente l'abolizione del bollo per il 2027. Il provvedimento è finanziato per 2,3 miliardi ricavati dalla rimodulazione di fondi ancora da ripartire. In vigore anche il prolungamento del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 ottobre. Paura per il bacco di Caravaggio esposto agli Uffizi. Il forte temporale che ieri ha colpito Firenze ha provocato un problema di infiltrazione d'acqua alla galleria e il vetro esterno della teca del quadro è stato bagnato. Il museo ha fatto sapere che nessuna opera è rimasta danneggiata. Calcio, tutto facile per la Juventus all'esordio in Europa League. Travolti 5-0 gli olandesi del NEC allo Stadium. Volley, Italia agli ottavi degli europei da prima del giro. Battuta 3-2 la Slovenia. Domenica a Torino i ragazzi di De Giorgi sfideranno la Danimarca. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione atlantica giunta ieri sull'Italia centro-settentrionale si trasferisce verso est, ma alle sue spalle l'atmosfera resta instabile e il tempo è molto variabile in tutto il paese, con annuvolamenti frequenti alternati a schiarite e a tratti anche ampie. Nel corso della giornata, a rischio di qualche rovescio isolato temporale, saranno ancora le regioni del nord e del centro, ma più giù anche la campagna e le aree interne tra Basilicata, Puglia, la Sicilia e la Sardegna orientale. Temperature massime da fine estate fino a 27-28 gradi, con punti di 30-31 gradi al sud e sulle due isole maggiori. Per tutti i dettagli, meteo.it.

Sono le 9:07 minuti, buongiorno ancora da Gianluca Giurato. Quasi weekend, oggi è venerdì, siamo pronti a giocare tra poco con voi con la canzone nostrificata, ma intanto questa ce la sentiamo nella versione originale, Sacrifice, Elton John.

Sorry, scusa, lo siento. Tre lingue nel titolo di questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Subasio. Le 9:16, buona giornata da Gianluca Giurati. I Pinguini, che erano già famosi, insomma, avevano veramente già un bel fan club, però diciamo che dopo la partecipazione a Sanremo di qualche anno fa hanno raggiunto la grande popolarità in tutto il paese. A Sanremo ci è andato diverse volte anche lui, anzi, a dire il vero, l'ha anche vinto un festival di Sanremo, ma non con questa canzone. Sto parlando dell'artista che dovete indovinare. Parliamo di una canzone del 2001 che appunto è stata presentata per la prima volta dal vivo proprio a quell'edizione del festival nella categoria Nuove Proposte, anche se poi il nostro veniva comunque da una storia musicale già importante, perché insomma era cantante di una band italiana, una band rock molto famosa, molto bravi, insomma, con canzoni bellissime tra l'altro che ci avevano già regalato. Però poi ha intrapreso nel nuovo millennio questa carriera da solista che è ancora sempre fortunatissima, insomma, va alla grandissima. Allora, io sto parlando di questo artista dalla voce portentosa, capelli ricci, neri, avete capito di chi sto parlando, no? Che ha vinto un po' di anni fa, una ventina ormai di anni fa, anche il Festival di Sanremo, e voi dovete indovinare però questa canzone qua portata al festival nel 2001. Ascoltate anche la clip e poi ditemi con un messaggio vocale di chi si tratta e di quale canzone. Ovviamente il più veloce che risponderà esattamente verrà in diretta qua su Radio Subasio tra poco. 348 075 80 60, aspetto i vostri messaggi vocali con il vostro nome e la città da dove ci ascoltate. Sentiamo la clip.

0: Volpe, la canzone di Giorgia su Radio Subasio. Andiamo a Milano dove c'è Stefano. Buongiorno Stefano.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao caro. Allora, che stai facendo in questo momento, Stefano?
1: In questo momento sono a lavoro e mi sono preso una piccola pausa, stavo bevendo un caffè e mi stavo ascoltando.
0: Guarda,
1: stavo approfittando.
0: Quando mi hai detto mi sono preso una piccola pausa, io proprio ti ho visualizzato con il bicchierino in mano, perché immagino insomma sia il caffè, forse quello delle macchinette, sei al lavoro col bicchierino,
1: esatto,
0: di carta.
1: Sì.
0: È quello?
1: Perfetto.
0: Ecco,
1: perfetto,
0: vedi.
1: Ho preso in pieno.
0: Beh, giustamente la pausa caffè, uno chiama Radio Subasio, anzi in realtà ci manda il vocale come hai fatto tu, sei stato velocissimo, hai indovinato subito la canzone. Allora Stefano, parlaci un po' di te, che lavoro fai?
1: Io sono un impiegato e lavoro per una ditta che compra e vende prodotti chimici per l'industria.
0: Ho capito.
1: Il mio settore è la parte food, quindi industria alimentare.
0: Bene, bene, quindi insomma ascolti Radio Subasio anche al lavoro e sei,
1: esatto,
0: immagino, proprio uno di quegli ascoltatori attenti che riconoscono subito le canzoni. Lo fate tutti a casa?
1: Sì, nel senso, oggi in particolare, perché insomma il cantante ci piace molto,
0: uh-huh,
1: e ascoltiamo sempre su Radio Subasio anche a casa.
0: Ascoltiamo perché? Con chi l'ascolti?
1: Con la mia compagna e le mie due bambine.
0: Dai!
1: Ilaria
0: è la compagna.
1: Beatrice.
0: Allora, Ilaria è,
1: esatto,
0: la tua compagna, le bambine si chiamano?
1: Bianca e Beatrice, e hanno poco più di 7 mesi.
0: Dai, sono gemelle, 2 gemelline di 7 mesi. Allora tanti auguri, visto che insomma siete freschi,
1: grazie mille,
0: di nascita.
1: Grazie mille.
0: Senti, ma vi fanno dormire la notte queste gemelline? Perché sono due poi.
1: Allora, la notte siamo molto fortunati, nel senso che ci fanno dormire. Durante il giorno, sai, in particolare la mia compagna che è a casa, io invece, insomma, lavorando prima delle 6 non arrivo.
0: Tu te la svigni, ecco,
1: esatto,
0: a quell'ora, e poi torni la sera.
1: Diciamola così,
0: esatto.
1: Diciamo che durante il giorno, insomma, si fanno sentire, diciamo così.
0: Ecco.
1: Insomma, hanno due bei caratterini.
0: Ma ecco, sono gemelle identiche o no?
1: No, non si assomigliano.
0: Non si assomigliano.
1: Sono un po' diverse.
0: Un po' diverse, e anche i caratteri sono diversi, immagino.
1: I caratteri sono un po' diversi, sì. Anche se, devo dire la verità, nell'ultimo periodo, a proposito della domanda che mi hai fatto prima, si stanno un po' iniziando a somigliare, nel senso che Beatrice è partita con un carattere un po' esuberante.
0: Ah.
1: E Bianca, invece, delle due era la più tranquilla, nell'ultimo periodo si sta un po'... sta iniziando a somigliare alla sorella,
0: ecco,
1: diciamo così.
0: Quindi insomma tutte e due un po' tremende. Dai, è bello,
1: esatto,
0: così. È bello così. Allora,
1: esatto,
0: davvero tanti auguri a te e a Ilaria per le bimbe. E adesso è il momento di dare la soluzione, Stefano. Qual è la canzone?
1: La canzone è Raccontami di Francesco Renga.
0: Esatto, e tu ci hai raccontato un pezzettino della tua vita. Grazie, grazie per aver giocato,
1: grazie,
0: con noi.
1: Grazie a voi che ci raccontate tante cose tutti i giorni.
0: Ciao Stefano, ciao, ciao, ciao, ciao. Eccolo qui, Francesco Renga.
2: Sì.

0: Per dirti ciao c'era Tiziano Ferro su Radio Subasio. Per dirvi ciao, quindi oggi vogliamo salutare e sentire anche qualche voce degli amici che hanno partecipato a quello che è stato un po' l'argomento della mattinata, no? Abbiamo lanciato quello del collezionismo, qualcuno ci ha raccontato le moto che sono una passione, i modellini più che altro, perché insomma collezionare moto costa molto di più. Laura da Pescara dice: io colleziono maialini di ogni forma, materiali che provengono da tutto il mondo, ne ho 768. Che bello, quindi anche quelli che fanno quelli insomma per i cagnolini, per esempio i giochi per i nostri cani. C'è chi colleziona i Pokémon, invece chi colleziona cavatappi come Cristiano da Grottammare insieme a suo figlio, e poi c'è chi fa una collezione particolare.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Io non colleziono, diciamo, niente di particolare. Solo una cosa che mi rappresenta.
0: Sì.
1: Colleziono figuracce.
0: Aia.
1: Sono Loredana da Roma, buona giornata.
0: Loredana, beh, figuracce dai, però il fatto stesso che tu lo dica, insomma, vuol dire che sei anche una persona ironica che poi sa rimediare a queste stesse figure. Ringrazio davvero tutti.

0: Amore di plastica, Carmen Consoli su Radio Subasio. In effetti anche di amore si parla,
1: sì,
0: oggi.
1: Ma l'importante è che non sia di plastica,
2: soprattutto,
1: questa bellissima canzone
2: soprattutto
1: di Carmen Consoli porta al centro delle nostre attenzioni e la questione dell'educazione affettiva. Sai che se ne parla da tempo, uh-huh. E c'è una legge, ma proprio contro questa legge c'è una raccolta di firme per un referendum sull'educazione affettiva e sessuale nelle scuole, che ha raggiunto la soglia delle 500.000 sottoscrizioni necessarie. Il quesito punta a cancellare questa legge, entrata in vigore peraltro lo scorso 7 luglio, che regolamenta l'educazione sessuale nelle scuole, rendendola obbligatoria. E io a questo punto vorrei capire una cosa, perché si parla di educazione sessuale e affettiva. E secondo voi abbiamo affrontato in questi giorni i tabù,
2: sì.
1: Ma parlare di educazione affettiva nelle scuole è un tema che riveste grande importanza, oppure se ne può fare a meno? La domanda non è banale, perché quello che sta accadendo con la raccolta di queste firme fa riflettere. E che vincoli e limiti imporreste? E poi mi piacerebbe anche sapere, se siete insegnanti, per affrontare il tema, se avreste bisogno di una formazione specifica, visto i temi che si vanno a trattare.
2: Bello importante, certo.
1: Insomma, domande che ruotano intorno a una questione mai del tutto risolta. Ce ne occuperemo come ogni mattina attraverso il vostro punto di vista, di più le vostre preziose esperienze, che aspettiamo se vi va con la vostra voce al 348 075 8060.
0: Benissimo, grazie a Stefano Pozzovivo, tra poco con te su Radio Subasio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, questo è stato il ritorno qualche settimana fa della Gianna Nazionale, che suoniamo sempre con enorme piacere qui su Radio Subasio. Io vi auguro buon fine settimana, ci sentiamo lunedì mattina come sempre alle 7 con Tutti in Piedi. Vi lascio con Stefano Pozzovivo, che vi accompagnerà per le prossime 3 ore e come tutti i giorni affronterà con voi un argomento molto importante, molto interessante. Interessantissimi saranno anche i messaggi da ascoltare, appunto quelli dei nostri ascoltatori a riguardo. Da Gianluca Giurato è veramente tutto, c'è l'appuntamento con l'informazione. Prima, come sempre, arrivano le breaking news di TGcom 24 quando mancano esattamente 2 minuti alle 10. Ciao!
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, citando 2 fonti vicine ai colloqui. Secondo Trump, la cooperazione economica può diventare uno degli strumenti per far progredire i negoziati. Italia è impegnata su 2 fronti, caccia dell'aeronautica. Sono decollati ieri in Lituania per cacciare 2 jet russi sconfinati nello spazio aereo NATO. Mentre la Marina è pronta a inviare navi nello stretto di Bab el-Mandeb, tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, controllato dagli Houthi. L'obiettivo è garantire il transito dei mercantili senza aspettare l'Unione Europea. In Russia si vota per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Seggi aperti anche nelle zone occupate dell'Ucraina. Si vota fino a domenica, scontata però la vittoria di Putin, che ha escluso dalla consultazione i partiti contrari alla guerra. Sequestrato un laboratorio per realizzare armi con stampanti 3D a San Giovanni La Punta, nel Catanese. Arrestato un 27enne che lo aveva allestito in un suo garage. La polizia ha trovato una stampante 3D professionale, 7 flaconi di liquidi, resine polimeriche e una chiavetta USB contenente file di progetti tridimensionali di armi. Salmonella, salgono a 114 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Calcio, la Juventus si riscatta in Europa. I bianconeri travolgono 5-0 gli olandesi del NEC. Gli europei maschili di volley, Italia-Slovenia 3-2 per gli azzurri, primo posto nel girone. Negli ottavi l'avversaria sarà la Danimarca domenica. Questa è la breaking news di TGcom 24.

Buongiorno, bentrovati amici di Radio Subasio, da Stefano Pozzovivo con voi fino alle 13 anche in questo venerdì, numero 18 di settembre 2026. Inizio riservato a Fiorella Mannoia, un suo grande classico.

Quello che le donne non dicono, il classico di Fiorella Mannoia, ma un classico più in generale della musica italiana. Buongiorno ancora, tre ore piene di suoni, emozioni, sogni e approfondimenti. Oggi su un tema che ci sta a cuore perché riguarda la nostra sfera affettiva, appunto l'affettività connessa anche alla sessualità. E partiremo dal referendum che ha quasi raggiunto la soglia delle 500.000 sottoscrizioni per cancellare la legge 104 del 2026 entrata in vigore lo scorso 7 luglio. Prima di questa nuova legge in Italia non esisteva una materia nazionale obbligatoria di educazione sessuale e affettiva. Le scuole però potevano organizzare progetti in totale autonomia. Noi oggi vorremmo porre l'accento su questo aspetto, su cui torniamo a distanza di tempo, per parlare proprio di educazione affettiva nelle scuole e se è un tema, secondo voi, di grande importanza o se ne può anche fare a meno. Che vincoli e limiti imporreste? E poi mi piacerebbe sapere se siete insegnanti, per affrontare il tema ci sarebbe bisogno di una formazione specifica. Ma poi ci sono età di riferimento in particolare per questo tipo di iniziative, oppure può riguardare diverse fasce di età scolare? Ne parleremo come sempre attraverso le vostre esperienze di genitori, di professori o di ex studenti al 348 075 8060. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va a Valeria che ci ascolta e ci saluta da Torino. Buongiorno a te Valeria e buon ascolto a tutti anche con Fulminacci.

canzone, Lucio Dalla, Radio Subasio. Quest'oggi ci occupiamo di educazione affettiva e sessuale. La raccolta firme per il referendum sull'educazione affettiva e sessuale nelle scuole ha raggiunto, vi dicevo prima, la soglia delle 500.000 sottoscrizioni necessarie. Il quesito punta a cancellare la legge 104 del 2026, entrata in vigore solo lo scorso 7 luglio. Prima della nuova legge in Italia non esisteva una materia nazionale obbligatoria di educazione sessuale e affettiva. Le scuole potevano però organizzare progetti e attività all'interno della propria offerta formativa secondo le normali regole dell'autonomia scolastica. Per alcune attività extracurricolari il consenso delle famiglie era già previsto nella pratica. La legge 104/2026 ha introdotto regole specifiche per le attività che riguardano temi legati alla sessualità. Nelle scuole secondarie, con la legge, è previsto il consenso informato preventivo dei genitori per gli studenti minorenni, dopo aver messo a disposizione informazioni e i materiali che verranno utilizzati. Nelle scuole dell'infanzia e primarie invece sono state escluse le attività didattiche e progettuali su questi temi. Contro questa legge è partita il 6 agosto la raccolta firme per un referendum abrogativo. In poco più di un mese sono state raggiunte le 500.000 sottoscrizioni richieste. Questo però non significa che si andrà automaticamente alle urne. Le firme e il quesito dovranno prima superare i controlli previsti e il giudizio di ammissibilità. Solo dopo il referendum potrà essere ufficialmente convocato. Ma naturalmente queste firme, e sono un numero importante, riaprono una questione mai risolta da sempre in discussione in Italia sull'educazione affettiva e anche sessuale che i nostri ragazzi più giovani potrebbero, dovrebbero ricevere. È questa la questione. Oggi vi voglio chiedere, sulla scorta di quanto vi ho premesso, se parlare di educazione affettiva nelle scuole è un tema secondo voi di grande importanza oppure se ne può fare a meno, posta questa raccolta di firme per abrogare la legge da poco entrata in vigore, e che vincoli e limiti imporreste. E poi mi piacerebbe sapere, se siete insegnanti, se per affrontare il tema avreste bisogno o meno di una formazione più specifica. Ma c'è un'età scolare dalla quale cominciare ad affrontare questi temi? Insomma, tante domande intorno a questo aspetto importante nella crescita degli individui che poi saranno i futuri cittadini e soprattutto uomini e donne. 348 075 8060 per dirci non solo il vostro punto di vista, ma anche comunicarci la vostra esperienza.

quella che si va chiudendo anche per Saif, grazie soprattutto al suo album Santissimo, di cui fa parte anche la canzone tra le più gettonate del momento, Parlar d'amore.

0: Shadei, Hang On To Your Love, che classe ragazzi, ne abbiamo già parlato della sua innata eleganza, aveva anche dei trascorsi come modella, questa canzone ci ha riportato indietro fino al 1984, sembra ieri. Sono le 10 da 42 minuti, buon venerdì e buon ascolto qui con e su Radio Subasio. Ora c'è Mr. Rain.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

che mi dicevi. Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro.

0: Stringimi più forte, Giordana Angi, l'affettività, la sessualità strettamente legate e forse spiegate anche a scuola già. Ci siamo confrontati questa mattina su questo tema, un po' spinoso, perché come abbiamo sentito anche dai vostri contributi, amici ascoltatori, propone tanti approcci diversi. Oggi vi ho chiesto se parlarne a scuola è un tema di importanza di un certo tipo, quindi grande importanza, o se ne può fare a meno, che vincoli e limiti imporreste, e poi se siete insegnanti, per affrontare il tema avreste bisogno di una formazione specifica. Tanti gli insegnanti che si sono rivolti a noi. Un ultimo giro di punti di vista sul tema.
1: Io penso che il problema, sì, è vero che vada affrontato a scuola, ma prima di tutto va affrontato a casa. Questi genitori sono tutti leoni da tastiera, tutti campioni, e poi non sanno di due parole ai figli per educarli, ma non solo sessualmente, proprio in generale, nel rispetto, nell'educazione, in tutto quanto. Quindi secondo me la famiglia è il primo posto dove tutto questo deve nascere. Poi ben venga anche un'istruzione

0: funziona a scuola, che non so come la possano interpretare, ma comunque ben venga tutto se poi funziona, però la famiglia in primis. Danilo da Roma.
1: E torniamo sempre al punto di partenza e non solo nella discussione odierna.
2: L'educazione più che sessuale serve emotiva, il rispetto, va insegnato il rispetto dell'altro, il rispetto dell'altro sesso e il rispetto per l'altro. Infatti da questo poi nasce il bullismo. Tu puoi insegnare qualsiasi cosa ad un ragazzo, se poi in famiglia l'educazione non c'è, è difficile inculcargliela. Credo che sia così. L'educazione sessuale l'ho data io.
1: L'educazione sessuale parte dall'educazione affettiva maturata in famiglia.
3: Sono Susanna da Viareggio. Io ho 57 anni, mia figlia è grande, sono diventata nonna, ma mi rendo conto che nei giovani di oggi è il rifiuto che non accettano, è il no, perché il no non viene mai detto dai genitori. Vengono bocciati a scuola e gli si compra la macchinina, la scarpa da 400 euro perché come si fa, ce l'hanno tutti, e si va a mangiare la pizza nonostante che hanno preso un brutto voto, perché tanto il problema è sempre del professore e mai del figlio. Purtroppo tutte queste cose qui dovrebbero essere risolte in famiglia, è una questione di educazione. Io penso che andrebbero educati i genitori, perché i figli poi alla fine sono come animaletti, no? È come li tiri su. E quindi io penso che il problema di fondo siano i genitori, che pur di perdere del tempo e di discutere dicono sempre di sì.
1: Un'analisi piuttosto netta della nostra ascoltatrice. Io chiudo con Luisa di Firenze, psicologa, così si qualifica, che dice: parlare di educazione affettiva e sessuale a scuola significa offrire a ragazze e ragazzi strumenti per comprendere se stessi, le relazioni e il rispetto.

0: Wind, Patrick Swayze, Wendy Fraser ci accompagnano verso un nuovo appuntamento con l'informazione. Quello che torna su Radio Subasio è quello delle 12.
1: Buona giornata da Federica De Boni. A Roma uno studente di 13 anni ha usato dello spray urticante e ha coltellato una professoressa in aula. Il ragazzo tentava di filmare l'aggressione. È successo questa mattina nella scuola media Verga in zona Collatina. La vittima, ferita al collo, è in stato di shock ma non è in pericolo di vita. Attacchi nella notte sulla base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano. Distrutto un velivolo F-2000 che si trovava all'interno della struttura ed è in un'area decentrata. Il ministro della difesa Crosetto riferisce: nessun militare è rimasto coinvolto e non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture. Droni su Copenaghen, dove oggi e domani la capitale della Danimarca ospita la conferenza del Comitato Militare della NATO, alla quale partecipano i capi di Stato Maggiore della Difesa dei Paesi dell'Alleanza. Chiusa l'area intorno all'ambasciata americana, evacuate scuole ed edifici. Urne aperte in Russia per l'elezione della Duma. Fino a domenica il paese è chiamato ad esprimersi. Non ci sono candidati indipendenti e nemmeno osservatori neutrali che possano verificare la regolarità del voto. La consultazione si trasformerà nell'ennesima conferma del potere di Putin. Seggi anche nei territori occupati in Ucraina. È stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, colto da malore a Cuba e operato, ha postato un messaggio sui social. «Sto molto meglio», scrive, «finalmente sono a casa, grazie ai medici e a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Dovrà affrontare un percorso di riabilitazione». Ai primi di ottobre al via la campagna di vaccinazione contro l'influenza 2026-2027. Disco verde dell'Agenzia Italiana del Farmaco e nuovi vaccini, sono 9, aggiornati per proteggere contro i ceppi virali che si prevede circoleranno nella prossima stagione. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Condizioni di spiccata variabilità sull'Italia in un contesto di atmosfera spesso instabile in questa parte finale della settimana, con occasione per altre precipitazioni. Nel corso della giornata odierna, in particolare, gli annuvolamenti si alterneranno spesso alle schiarite, a tratti anche ampie. A rischio di qualche rovescio o isolato temporale saranno le regioni del nord e del centro, ma più giù anche la Campania, le aree interne tra Basilicata e Puglia, la Sicilia e la Sardegna orientale. Temperature massime da fine estate fino a 27-28 gradi, con punte di 30-31 gradi al sud e sulle due isole maggiori. Per tutti i dettagli, meteo.it.

L'album da cui è tratto il classico di Antonello Venditti che arriva è Sotto la pioggia. Alla registrazione presero parte tra gli altri Ron e 4 dei 5 componenti degli Stadio. La canzone è Dimmi.

0: fine.
1: E non c'è mai una fine modale, emozioni come per esempio quelle che ci ha regalato Ultimo, di cui arriva un nuovo singolo scritto, pensate, all'alba dopo la storica notte del 4 luglio scorso, quando 250.000 persone hanno partecipato a quello che sarà ricordato come il raduno degli Ultimi, il live da record senza precedenti, in cui c'eravamo anche noi di Radio Subasio nel pre-show con i nostri talent. Beh, Ultimo ha definito questa la canzone più importante, dice, della mia vita, una di quelle che ti cambiano dentro per sempre. E allora ascoltiamola, è tutto.

Iris, tra le tue poesie hai trovato mica un saluto. Viaggio Antonacci, i saluti, eccoli, li ho trovati. I saluti arretrati, questa parentesi che si apre più o meno a quest'ora, tutti i giorni, qui su Radio Subasio. Pretesto per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere al 348 075 80 60. Tenetene conto perché poi mi scrivete e mi chiedete ma come si fa? È il modo più semplice, il filo diretto con chi vi parla ogni giorno. E ne ho oggi per Bea che ci ascolta e ci saluta da Bondeno, siamo in provincia di Ferrara, Katia che ci ascolta e ci saluta da Macerata e Veronica che ci ascolta e ci saluta da Marcianise, siamo in provincia di Caserta. Per tutti, Alessandra Amoroso.

0: su skoda-auto.it.
1: Annalisa, in attesa della sua prima grande volta a San Siro il 12 giugno 2027, torna con una nuova versione di un singolo contenuto nel suo album Ma io sono fuoco. Questa volta insieme a Madame e Amica.

0: Diggy Dan Dan Dan. Quasi la stavo canticchiando anch'io, sa? Peggy Gu, produttrice DJ sudcoreana, e Aira Star, che invece è una cantante nigeriana afrobeats e pop, una fusion che ha creato questo singolo, che è un singolo molto molto suonato e molto battuto e anche molto ballato, devo dire. Sono le 12:44, tra un po' guarderemo avanti verso la pausa pranzo, l'ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio, ma c'è tempo per non annoiarsi con la noia di Angelino Ango.
1: Quanti disegni ho fatto?

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: guerriero Marco Mengoni, abbiamo il nostro guerriero della musica. Buongiorno, come sta?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Tu che lancia e resta, disco e resta. Oppure disco e resta.
1: E resta, ok, ok.
0: Come la sta?
1: Bene,
0: bene. Oggi di cosa parla?
1: Dell'arredamento delle case degli studenti.
0: Ah,
1: e anche, diciamo, delle camerette, no? Delle nostre camerette, quelle, sì, di una volta, quelle di un tempo.
0: Sì.
1: A cui magari siamo affezionati perché c'è quell'elemento, uh-huh, di design che, insomma, è rimasto nel cuore,
0: certo,
1: di ognuno di
0: volta,
1: noi.
0: Di una, ecco, volta. Le camerette, ma di quali studenti? Quelli universitari?
1: Universitari, quelli... perché nel nostro bellissimo paese, sì, uno studente su quattro è pronto a questo trasloco, che, okay, è uno dei traslochi più importanti della vita, no?
0: Mm-hmm.
1: E sono tutti pronti a personalizzare i propri appartamenti e le proprie camere.
0: Certo, ecco, se sono loro, ovviamente, certo, se sono in affitto, cercano di renderle più friendly, più, sì, più accoglienti possibili.
1: Ottimizzano il tutto, no? Sì, anche a livello, sì, economico, naturalmente.
0: Ecco, per esempio, nella sua cameretta cos'è che faceva bella vista di sì?
1: Noi avevamo un armadio, uh-huh, quando facevo università, un armadio che avevamo creato una sorta di patchwork con tutte le, con i fumetti dell'Uomo Ragno.
0: Ah, beh,
1: che era una cosa fighissima.
0: Ma voi ve lo immaginate Fabrizio vestito da Uomo Ragno? Io sì. Io sì, mentre fa...
1: E anche quando attivavo il mio senso di ragno.
0: Esattamente. Quindi,
1: come erano arredate le vostre camere? Qual era, se c'era, l'oggetto di design a cui tenevate di più?
0: Certo.
1: E cosa era fondamentale all'epoca nel
0: che
1: vostro spazio?
0: Rappresentava un po' il sapore di casa, no?
1: Sì, ma che rappresentava anche la vostra personalità.
0: Bene,
1: ecco,
0: bene. Allora, vogliamo ricordare il numero?
1: 348 075 8060.

0: tutto qui, Gazelle, è veramente tutto qui per quanto mi riguarda. Noi ci troviamo lunedì a partire come sempre dalle ore 10. Vi lascio con Leonardo Fabrizi, il nostro pomeriggio e soprattutto il nostro weekend. Non perdetene neanche un attimo. Prima però l'informazione che torna, perché sono le 13 in punto e come sempre fate i bravi.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Aggressione questa mattina in una scuola media a Roma. Uno studente di 13 anni ha spruzzato spray urticante al volto di una insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo in un istituto in zona Centocelle. Il ragazzo voleva riprendere il gesto, a fermarlo un compagno di classe. La vittima è in stato di shock, ma non è in pericolo di vita. Un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e distrutto in una base in Arabia Saudita. L'attacco è avvenuto nella notte. Il ministro della difesa Crosetto, subito avvisato, ha riferito: non ci sono militari coinvolti, il velivolo si trovava in un'area decentrata. Non vengono segnalati poi danni ad altri mezzi o strutture. La Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive oggi il New York Times, citando due fonti vicine ai colloqui. Intanto da oggi e fino a domenica il paese guidato da Putin è chiamato al voto per eleggere la Duma, l'assemblea parlamentare russa. Alessandro Di Battista ha lasciato l'ospedale Gemelli di Roma ed è rientrato a casa. In un messaggio sui social, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che ha postato anche una sua foto, ha spiegato: ora sto meglio, dovrò seguire un percorso di riabilitazione che vi racconterò nelle prossime settimane. Colto da malore mentre preparavo un reportage a Cuba, è stato operato a L'Avana per poi rientrare in Italia con un'aeroambulanza. Momenti di tensione questa mattina a Torino, cori, striscioni e fumogeni al presidio contro l'ex generale Roberto Vannacci, che era presente ad un convegno sulla sicurezza organizzato dal sindacato della polizia. Il leader di Futuro Nazionale è stato contestato anche dentro la sala. Calcio, buona la prima in Europa League per la Juventus. La squadra di Spalletti ha battuto 5-0 gli olandesi del NEC nella prima giornata. Questa sera invece torna il campionato di Serie A con Monza-Sassuolo, anticipo del quinto turno. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano, coda tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per incidente; sempre verso Milano, code a tratti tra Modena Sud e bivio con la 22 Brennero Modena per traffico intenso; sulla 16 in direzione Canose invece traffico rallentato tra Benevento e Avellino Est per lavori; sulla 56 in direzione allacciamento diramazione Capodichino, coda tra Camaldoli e Capodimonte per traffico intenso; sulla 24 verso Roma segnaliamo una coda tra Valvomano e Basciano per traffico intenso. Infine, sulla strada statale 340 diramazione Regina, fondo stradale dissestato a incrocio Domaso in direzione incrocio Menaggio statale 340 Regina. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione.

Cosa succede alle 13? Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. Bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo. Saremo insieme fino alle 17 anche in questo venerdì 18 settembre 2026. Ci sono i Depeche Mode.

1983, praticamente Depeche Mode in quel periodo lì a Berlino erano di casa, eh? Anzi, era proprio la seconda casa, e questa canzone è un'invettiva contro l'ingordigia dell'industria discografica inglese. Il video naturalmente è girato a Berlino, si vedono frammenti di scritte in segno in tedesco, poi diventa protagonista ovviamente il viadotto sopraelevato della metropolitana che idealmente ci porta anche nel cuore di questa città, e ovviamente non può mancare anche il muro. Dai Mauer, spero di aver pronunciato bene. Everything Counts Collection delle 13 in apertura delle pausa pranzo, oggi venerdì 18 settembre, siamo con un piede nel weekend. Io sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Oggi vi chiedo di descrivermi com'era la vostra cameretta quando eravate con i vostri genitori o quando magari eravate all'università. Qual era, se c'era l'oggetto di design a cui tenevate di più, cosa era fondamentale all'epoca nel vostro microspazio. Ecco, se volete raccontarmi il tutto e descrivermi il vostro ambiente dell'epoca, non dovete far altro che inoltrare un messaggio scritto o una nota vocale al 348 075 80 60. Come erano arredate le vostre camerette quando eravate con i genitori o quando eravate all'università, e qual era, se c'era, l'oggetto di design a cui tenevate di più. Indovinate un po', il nuovo di Cesar Cremonini su Subasio Paparazzi.

Le 13 da 19 minuti, siete su Radio Subasio e oggi parliamo delle vostre camerette, quella soprattutto della vostra cameretta, quella che avete arredato quando magari abitavate con i vostri genitori o quella che avete arredato in occasione del trasloco più importante della vostra vita, quando appunto siete andati all'università. E vi chiedo nello specifico come erano arredate le vostre camere, qual era, se c'era l'oggetto di design a cui tenevate di più, cosa era fondamentale all'epoca nel vostro spazio. In Italia uno studente su quattro è pronto al trasloco per andare a studiare in un ateneo fuori sede, no? Ma anche le idee chiare su come abbellire la propria stanza nelle case o negli studentati che li ospiteranno nell'arco degli studi. È così, e quindi il trend di arredare una stanza trasformandola in uno spazio abitativo personalizzato, il dorm talk, ha invaso letteralmente i social, ma i benefici di questa personalizzazione degli spazi vanno ben oltre i social. Alcuni studiosi sottolineano che riarredare e abbellire gli spazi crea un ambiente anche psicologico favorevole che può essere rigenerante nei momenti di bisogno e stimolante nei periodi di crescita. Ed è per questo che vi chiedo di descrivermi com'era la vostra cameretta quando abitavate con i vostri genitori o com'era la vostra camera quando invece avete lasciato la casa dei vostri genitori, vi siete trasferiti magari in quella che è stata per voi la casa dell'università quando appunto vi siete iscritti al vostro ateneo. E allora 348 075 80 60, com'era la cameretta quando abitavate con i vostri, com'era quella invece della casa nella quale vi siete trasferiti in occasione dell'università, e vi chiedo se c'era l'oggetto di design a cui tenevate di più, cosa era fondamentale all'epoca nel vostro spazio.

0: Dagli il via Claudio Baglioni, beh, insomma, la cameretta, no, della nostra famiglia d'origine, quando abitavamo con la nostra famiglia d'origine, è stato il nostro guscio, no, il nostro angolo nascosto, dove ci sentivamo anche protetti. Ed è per questo che vi chiedo come erano arredate le vostre camere quando abitavate con i vostri genitori, come era la vostra camera quando magari vi siete trasferiti all'università, qual era, se c'era, l'oggetto di design a cui tenevate di più, cosa era fondamentale all'epoca nel vostro spazio. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, io dividevo la stanza con mia sorella, una stanza non molto grande, aveva le cose essenziali, poi vabbè, poster miei, mia sorella essendo più grande quindi aveva collane, orecchini, tutte queste cose un po' più particolari, io peluche, queste cose così. Però una cosa, che un oggetto che ancora oggi ce l'ho e l'ho lasciato a casa di mia madre, è il portagioie che mi ha regalato mio padre per un Natale a me, e poi simile anche a mia sorella e all'altra mia sorella. Certo. Ce l'ho ancora. Ecco, questo è un oggetto che conservo ancora. Un abbraccio da Alessandra. Ciao.
0: Grazie Alessandra, perché siamo entrati nella tua cameretta, ci siamo intrufolati, grazie naturalmente alla tua descrizione. Come erano arredate le vostre camere quando abitavate con la vostra famiglia o quando vi siete trasferiti all'università? Qual era, se c'era, l'oggetto di design a cui tenevate di più? Cosa era fondamentale all'epoca nel vostro spazio? 348 075 80 60.

0: semplicemente rosso, Simply Red, ma quando sei nella tua cameretta vedi tutto così con occhi diversi, no? Diventa tutto caleidoscopico, se vogliamo, perché insomma la cameretta per un adolescente non è soltanto una stanza, diciamolo, è un'estensione anche della propria identità, del proprio modo di essere, anche di pensare, no? Il vero confine tra il mondo interiore e quello esterno, e rappresenta sicuramente uno spazio sacro, invalicabile, direi. Allora vi chiedo, come erano arredate le vostre camere? Qual era, se c'era, l'oggetto di design a cui tenevate di più? Cos'era fondamentale all'epoca nel vostro spazio? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Sono Angelica da Pisa. Io ho cambiato due camerette. Una, quella quando abitavo giù a casa con i miei genitori in Calabria fino a 18 anni, ed è rimasta ancora adesso come allora, con poster, e l'oggetto che mi piaceva di più ovviamente erano tutti quei poster che avevo attaccati, che sono rimasti ancora, dei miei cantanti preferiti o attori anche. E poi l'altra cameretta, che è quella dell'università, quando sono andata all'università, che ho deciso poi un giorno di dipingere tutta colorata arancione, perché mi piacciono molto i colori solari. E invece di quella cameretta, appunto, l'oggetto che mi piaceva di più era anche tantissimo lo stereo, perché a me piace tanto ascoltare musica, diciamo l'oggetto proprio quello più bello che mi porto sempre nel cuore.
0: Ma certo, grazie. Beh, quando passi dalla cameretta alla camera, magari che si trova nell'appartamento dove vivi in occasione dell'università, beh, cambiano tante cose, no? Perché ti trasferisci in una camera universitaria e tutto questo ribalta completamente un equilibrio che nel tempo, insomma, si era magari consolidato. Come erano arredate le vostre camere? Qual era, se c'era, l'oggetto di design a cui tenevate di più? E cosa era fondamentale all'epoca nel vostro spazio? 348 075 80 60.

0: Dimmi le vibrazioni su Subasio e volge al termine la pausa pranzo di oggi. Vi ho chiesto come erano arredate le vostre camere, qual era, se c'era l'oggetto di design a cui tenevate di più e cosa era fondamentale all'epoca nel vostro spazio. Chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Di casa Roma, io per la mia cameretta avevo proprio una predilezione proprio per l'angolo che riguardava il mio letto, perché io avevo un armadio a ponte. Sugli scaffali del mio comodino c'erano molte

0: bomboniere dei nonni, gettini regalati, così. Ma la parte più importante era praticamente vicino al letto, perché mettevo tutto intorno poster e foto, poster dei giornaletti, magari degli attori preferiti, e poi le foto fatte da me, perché amo la fotografia. Baci.
1: L'oggetto che non doveva assolutamente mancare ed essere toccato nella mia stanza era lo stereo dove ascoltavo la musica fin da quando avevo 11 anni, perché sono una subasiana proprio straconvinta. Oggi ne ho 46. Ricordo perfettamente la sua posizione nell'armadio vicino alla scrivania, il mio oggetto prezioso. Ciao Francesca Danepi!

0: Tempo di informazioni, tornano le breaking news di TGcom 24, le 14 in punto.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. A Roma uno studente di 13 anni accoltella la professoressa in classe e spruzza lo spray urticante filmando tutto con il cellulare. L'aggressione è fermata da un altro ragazzo. L'episodio nella scuola media Verga in zona Collatina. Le condizioni della docente non sono gravi. Il ministro Valditara sente la dirigente dell'istituto ed esprime solidarietà alla vittima sotto shock. La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano, è stata attaccata nella notte. A riferirlo il titolare del Ministero della Difesa, Crosetto, distrutto un Eurofighter che si trovava all'interno della struttura in un'area decentrata. Nessun militare è rimasto coinvolto e non ci sono altri danni. Altra violazione dello spazio aereo della Lituania da parte di jet russi. Sono stati allontanati da caccia italiani. È il secondo episodio in pochi giorni. Intanto, secondo il New York Times, Trump starebbe valutando accordi commerciali con Putin prima della fine della guerra con l'Ucraina. Da oggi fino a domenica in Russia si vota per la Duma. A Torino questa mattina cori, striscioni e fumogeni contro l'ex generale Roberto Vannacci, che era presente ad un convegno sulla sicurezza organizzato dal sindacato della polizia. Il leader di Futuro Nazionale è stato contestato anche dentro la sala. Dimesso dal Gemelli di Roma Alessandro Di Battista, in un post sui social rassicura: ora sto meglio, finalmente a casa, e pubblica una foto. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, colto da malore a Cuba, è stato operato a L'Avana, poi il rientro in Italia e il ricovero nel nosocomio romano. Dovrà seguire delle terapie. Calcio, la Juventus domina l'esordio in Europa League. I bianconeri di Spalletti travolgono gli olandesi del NEC 5-0 e si portano in testa la classifica. Questa sera torna al campionato di Serie A con l'anticipo della quinta giornata Monza-Sassuolo, in campo dalle 20:45. Domani la sfida di vertice Roma-Inter. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 verso Milano, coda tra bivio A1 variante Sasso Marconi per incidente. In direzione Napoli invece traffico rallentato tra Incisa-Regello e Valdarno per traffico intenso. Sempre verso Napoli traffico rallentato tra Fidenza e Parma per incidente. Sulla 16 direzione Napoli coda tra Benevento e Avellino Est per lavori. Infine sulla statale 76 della Valdesino materiali dispersi e incrocio Maiolati in direzione incrocio Falconara Alta, statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

7 minuti, ben trovati. Buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17. Beh, questa coppia straordinaria ce lo dice da sempre. Nella vita è questione di feeling. Riccardo Cocciante e Mina. Su Basio Collection.

Beh, c'è anche per voi una canzone che considerate unica, no? Assoluta, che magari rappresenta un periodo particolare della vostra vita o una stagione particolare della vostra vita. Se volete ascoltarla oggi tra le 15 e le 16 non dovete far altro che prenotarla e tra poco vi darò i contatti che vi consentiranno di farlo. Genova e Napoli su Subasio, Alfa e Gigi D'Alessio. Un amore.

caffè a 50 centesimi non è un sogno, eh? Basta portarsi la tazzina da casa. Questo succede a Venafro, provincia di Isernia, dove il bar praticamente risparmia sui lavaggi e voi sul portafoglio, no? Quindi un'idea contro il caro vita, anche se il prossimo passo probabilmente sarà portarti direttamente il divano da casa per risparmiare sul coperto. Meno bollette per il barista, più risparmio per gli utenti, un patto sicuramente geniale, questo va detto, a patto di non presentarsi al bancone direttamente in pigiama. Ok, 50 centesimi, non male, ottima idea, complimenti per l'iniziativa. Le 14 da 25 minuti siete su Radio Subasio, Elisa per voi e questa è Kintsugi.

C'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata e potete richiederla adesso e l'ascolterete tra le 15 e le 16. Il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. L'ultimo di Dito nella Piaga, Miss Italia.

tempo era il 98 quando gli U2 cantavano l'avidità del denaro, no? Attraverso questa canzone. Oggi 2026, tra le varie problematiche, quella sete di soldi è più attuale che mai. Meno male che c'è chi resiste, no? Ne parlavamo prima, tipo quel bar che fa lo sconto sul caffè se vi portate la tazzina da casa. Ringo Starr, Pinguini Tattici Nucleari, siete su Subasio.

Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Questa mattina a Roma uno studente di 13 anni ha spruzzato spray urticante al volto di un'insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo in una scuola media in zona Centocelle. Il ragazzo avrebbe cercato di riprendere il gesto attraverso una videochiamata in diretta Telegram. La vittima non è in pericolo di vita. Per i compagni il 13enne odiava la professoressa perché aveva ricevuto un debito. Un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e distrutto questa notte in una base in Arabia Saudita. Il ministro della difesa Crosetto ha precisato che non ci sono militari italiani coinvolti. Il velivolo colpito garantiva supporto alle forze armate di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Il presidente americano Trump si è detto pronto a stringere accordi economici con Vladimir Putin anche prima della fine del conflitto in Ucraina. Per la Casa Bianca una cooperazione tra i due paesi potrebbe favorire i negoziati con Kiev, lo ha riferito il New York Times. Urne aperte in Russia da oggi fino a domenica per eleggere la Duma, la Camera Bassa del Parlamento. È la prima volta dall'inizio del conflitto in Ucraina, escluse le opposizioni. Più di 1 milione di elettori ha già votato online. Tensione a Torino tra manifestanti e forze dell'ordine durante una dimostrazione antifascista contro l'ex generale Roberto Vannacci, invitato a un convegno sulla sicurezza organizzato dal sindacato della Polizia di Stato. Il leader di Futuro Nazionale è stato contestato anche dentro la sala della conferenza. Alessandro Di Battista ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma. Ad annunciarlo è stato proprio l'ex deputato pentastellato sul suo profilo Instagram. Sto molto meglio, ha detto, e finalmente sono a casa. Il politico era rientrato in Italia lo scorso 12 settembre dopo essere stato operato d'urgenza a L'Avana. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Beh, lo abbiamo aspettato tanto, finalmente arriva il jukebox. Se volete potete inoltrare anche adesso il vostro messaggio e la vostra richiesta su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata che volete ascoltare proprio oggi? Allora mi raccomando, specificate il titolo, il vostro nome e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Chi è?
1: Ciao, sono Rosa da Napoli, vorrei ascoltare Hotel California di Eagles e augurare una buona giornata a tutti come me che lavorano ascoltando Radio Spazio. Grazie per la compagnia. Ciao a tutti.

0: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Ciao, siamo Nunzia e Maria, siamo al lavoro, vorremmo ascoltare per noi DJ Lir e Achille Lauro.

0: Che coppia, Jolie e Achille Lauro, per noi siete su Radio Subasio e per voi invece, lo so, c'è quella canzone lì che vi aspetta, che volete ascoltare proprio adesso. Allora prenotatela, inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale al 348-075-8060. Specificate il vostro nome, titolo della canzone e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, siamo in direzione Osimo per ascoltare i mitici The Colors. Per l'occasione volevamo sentire se fosse possibile Italo Disco. Un bacione da Livia D'Affello, Radio Subasio.
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

disco. Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. I know you moved on to someone new.

0: Buon pomeriggio Radio Subasio, sono Diego da Pregnara Milanese e vorrei ascoltare Another Brick in the Wall dei Pink Floyd e augurare a tutti un buon pomeriggio e un felice weekend.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Another Brick in the Wall, Pink Floyd, beh, non hanno bisogno sicuramente di presentazione. Mentre devo menzionare invece il 348 075 80 60, il codice d'accesso che vi consente di inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. Saluto Giancarlo di Roma, altro saluto va a Raffaella, sempre dalla capitale, hanno scelto la prossima, ma c'è anche una nota vocale. Chi è?
1: Ciao ragazzi di Radio Subagio, sono Sebastiano da Rimini, volevo ascoltare tutto di ultimo, volevo salutare il mio piccolo Jordan che esce dall'asilo tra un po', e un saluto e un abbraccio a tutti, ciao ragazzi.
2: Voice Box, la tua voce su Radio Subasio.

Ultimo, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi al 348 075 80 60 e segnalarci la canzone che vi ronza in testa e che volete ascoltare proprio oggi, ma soprattutto che ha il potere di rendere straordinaria la vostra giornata. C'è il messaggio legato alla prossima, credo sia firmato da Matteo e il papà si chiama Francesco. Auguri buon compleanno, visto che lunedì ne fa la 50, e per te hanno scelto questa canzone.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Buongiorno Radio Subasio, sono Simona da Portici e vorrei ascoltare Dit tra noi di Malika Ayane.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Dai che ci siamo, questo è Jukebox, 20 minuti allo scadere dell'appuntamento, 3480758060, se volete anche adesso inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram, e specificate sempre il vostro nome e titolo della canzone e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Chi è?
1: Ciao Radio Super, siamo

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

0: volte.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, buon pomeriggio. Sono Maurizio da Cisterna di Latina e voglio dedicare la canzone di Giovanotti, Un mondo a parte, a Miranda, che Davide Erbo sta venendo. Va piano, amore.
3: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Siamo Erika e Sergio, viaggio di nozze, direzione Abruzzo. Volevamo sentire Su di noi di Pupo, una canzone che ci rappresenta. E forza Livorno!

0: Salutiamo i nostri amici che sono in viaggio di nozze, hanno scelto loro la canzone, hanno inviato il loro messaggio al 348 075 80 60. Devo salutare a proposito un po' di amici, visto che siamo alle battute finali, il messaggio di Eva di Firenze. Ciao Eva, grazie davvero. E poi Anna e Luigi, un saluto ai miei genitori. E poi c'è il messaggio invece firmato da Enrico: sto lavorando e vi auguro buon weekend. Ci siamo quasi, Christian di Lodi, anche per me una canzone del jukebox di oggi. Christian, tempo scaduto, c'è già una prenotazione. E saluto a proposito Gennaro, sta tornando da una piccola fuga post matrimonio. Oggi è una settimana che siamo sposati, vorrei dedicare una canzone a chi? Al mio amore, naturalmente. E poi saluto anche Linda, ciao Linda. Francesco, una canzone nel jukebox di oggi per il 23° anno di anniversario, se è possibile. E poi saluto anche Mattia, e c'è il messaggio invece legato alla prossima. Sentiamo chi è.
1: Ciao Radio Subasio, sono Luca da Viterbo e volevo dedicare Wonderworld degli Oasis a Gaia. Radio

0: Breaking news di TGCom 24, le 16 da un minuto.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Uno studente di 13 anni ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in una scuola media in zona Centocelle a Roma. Il ragazzo avrebbe cercato di riprendere il gesto con una videochiamata in diretta Telegram. La vittima non è in pericolo di vita. Il ministro dell'istruzione Valditara vietare agli under 15 social e canali pericolosi. Un caccia Eurofighter italiano F-2000 è stato colpito e distrutto questa notte nella base di Taif in Arabia Saudita. Il ministro della difesa Crosetto ha precisato che non ci sono militari italiani coinvolti né altri mezzi danneggiati. Il velivolo colpito garantiva supporto alle forze armate di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Ancora jet russi nello spazio aereo lituano, Vilnius ha predisposto un piano di evacuazione in caso di minaccia militare. Intanto il presidente americano Trump si è detto pronto a stringere accordi economici con Vladimir Putin anche prima della fine del conflitto in Ucraina. In Russia urne aperte da oggi a domenica per eleggere la Duma. La Francia convocherà un vertice G7 sull'energia nelle prossime settimane, a dirlo il presidente francese Emmanuel Macron. Il capo dell'Eliseo ha dichiarato che contatterà la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per accelerare sulle possibili soluzioni per ridurre i prezzi dell'energia. Tensione a Torino tra manifestanti e forze dell'ordine durante una dimostrazione antifascista contro l'ex generale Roberto Vannacci, invitato a un convegno sulla sicurezza organizzato dal sindacato della Polizia di Stato. Il leader di Futuro Nazionale è stato contestato anche dentro la sala della conferenza. Il calcio con l'Europa League, esordio da sogno per la Juventus, i bianconeri travolgono gli olandesi del NEC per 5-0 e questa sera alle 20.45 torna la Serie A, l'anticipo della quinta giornata in Monza-Sassuolo, domani alle 18 big match tra le capoliste Roma e Inter. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 Genova-Savona chiuso per incidente, il tratto tra Renzano e il Bivio per la 26 Genova-Voltri Gravellona-Toce in direzione Genova. Un altro incidente è segnalato lungo l'autosole con code tra il Bivio A1 Nord diramazione Capodichino-Ramodì e il Bivio per la 16 Napoli-Canosa. Per traffico si resta in coda tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale Ovest di Milano. Lunghe code sempre per traffico tra il Bivio per la 24 Roma Teramo e Valmontone. Sulla 14 Bologna-Taranto coda per traffico ad Ancona Nord in entrambe le direzioni. Infine sulla statale 106 Ionica un incendio rallenta il traffico all'incrocio Marina di Ginosa verso Reggio Calabria, statale 18 Tirrena Inferiore. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Le 16 da 7 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
1: Comunque sei strano, Leonardo, una persona io molto strana. Com'è che diceva il mio amico? La gente sono strane.
0: Perché la gente lo devono sapere.
1: La gente lo devono sapere.
0: Certo.
1: Buon pomeriggio a tutti dallo strano Leonardo Fabrizi.
0: Ok.
1: Ecco.
0: Tra poco si gioca.
1: Subito la collection, ma prendiamocela.
0: No, a te tu no, per
1: ma
0: carità.
1: Perché? Dai,
0: tu una camomilla.
1: Tu una

0: Natazzo delle caffè Pino Daniele 1977, grande classico collection delle 16.
1: Grande Pino.
0: Grande Pino, l'immenso Pino, quanto ci manca, mamma
1: sempre.
0: Mia.
1: Sempre.
0: E allora, pronti a giocare?
1: Pronti a giocare. Mm. Oggi vi portiamo con la memoria ad un evento che insomma rappresenta uno dei punti più importanti forse della storia della
0: musica internazionale, sì, certo.
1: Ho paura, cioè, vi rendete
0: conto? Sai che ogni
1: conto?
0: Tanto mi vado a rivedere
1: anch'io,
0: i vari passaggi?
1: Anch'io.
0: Perché, ma, e penso in quanto sarebbe stato bello essere lì,
1: sì,
0: mamma mia.
1: Sì.
0: Vabbè, e allora.
1: Come li aiutiamo i nostri ascoltatori?
0: Per un evento degli anni Ottanta.
1: Ok, e già qui
0: diciamo
1: abbiamo delimitato.
0: Non preciso, altrimenti. Due palchi.
1: Sì.
0: Due palchi, 1,5 miliardi di spettatori.
1: Come voglio dire,
0: ok? Perché insomma, mondo visione, ovviamente.
1: Sì.
0: E io per adesso non aggiungerei altro, ma okay. Penso che insomma, già capito.
1: Sì, no, stavo pensando, no, sì, probabile che hanno quantomeno cominciato a. Ah, mi veniva la.
0: No.
1: A dire la parola.
0: No, se dici la parola poi finisce il gioco.
1: Vabbè, è un evento live, lo possiamo dire che è un
0: dai,
1: evento live.
0: Ragazzi, sento il zan sotto, siete pronti?
1: Capite come sto messa,
0: ecco.
1: Ragazzi?
0: Mi
1: siete vicini?
0: Se volete inoltrare le vostre risposte.
1: Sì, per dare solidarietà a me al 348 075 80
0: 60. Lo dico?
1: Dillo un po'.
0: Vai, sulle mani!

0: Cuore rotto, Tiziano Ferro, stiamo giocando e oggi vi abbiamo chiesto di indovinare un evento, l'evento misterioso.
1: Esatto, un evento degli anni 80.
0: Dai, diciamolo, 1985.
1: Oh, ok, dai, okay, abbiamo 1985. Delimitato ulteriormente, ecco. È un evento che ha a che fare con la musica, sì. Iconico direi, uno dei più importanti della musica.
0: Certo, anche perché insomma organizzato da due colossi, no?
1: Sì.
0: Bob Geldof e Mijur.
1: Ecco. Dai, abbiamo detto Bob Geldof, secondo me basta, cioè avete capito.
0: Abbiamo praticamente detto tutto. Allora, se volete inoltrare le vostre risposte,
1: possiamo anche dire che c'è ora uno scopo benefico dietro.
0: Certo.
1: Dai, possiamo, basta,
0: l'abbiamo detto.
1: Ecco, 348-075-8060.
0: Eccole le prime risposte arrivate.
2: Ciao, sono Marzia da Madelica.
0: Secondo me
2: è Woodstock. Ciao.
0: No, anni 80, no, 1985, devi andare un po' più avanti.
3: Buonasera, sono Ivan da Rocca di Papa. Per me è ultimo.
0: No,
1: e grande
0: evento.
1: E qui devi andare
0: evento,
1: più indietro. Ma... c'è una più avanti e una più indietro.
4: Ciao, sono Valentina. Forse è stato il concerto del grande Claudio Baglioni, Notte di Notte.
0: No, non è neanche quello.
1: Bello.
0: E allora, cosa possiamo dire? L'evento si è svolto contemporaneamente al Wembley Stadium di Londra e alla JFK Stadium di Filadelfia.
1: Ok.
0: Basta, non dico altro.
1: Beh, insomma, abbiamo detto già tutto.
0: Sì, dai.
1: Quindi dai, 348-075-8060. Qual è questo evento misterioso?

0: Viva la vita, Francesco Gabbani su Subasio. Io vado subito dalla mia amica Marina. Vado subito, Monterotondo, sì, perché lei era lì, era presente all'evento.
1: Sì, vogliamo sapere,
0: quindi vogliamo sapere di tutto di più. Marina,
2: ciao,
0: intanto
2: Marina.
0: Benvenuta a Radio Subasio.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Vabbè, intanto diciamo, no. diciamo
0: aspetta,
1: subito
0: aspetta,
1: qual
0: aspetta,
1: è.
0: Mi
1: diciamo
0: metto,
1: subito
0: aspetta,
1: qual è.
0: Mi metto comodo.
1: Che
0: ecco,
1: stai facendo?
0: Ok. Marina, dai che mi godo il tuo racconto.
1: Ma
0: vai.
1: Si è sdraiato, no, ma no, si è sdraiato.
2: Ero lì nel senso che io ero a Londra in quel periodo e quindi non posso non ricordarmi qual era l'evento, però non ero lì, però è Live Aid.
0: Certo che è Live Aid. Ah, non eri sotto al palco?
1: Non era sotto il palco.
2: Ma no, ahimè no, lavoravo.
0: Aia, io
1: c'eravamo illusi che
0: io stavo lì, ma ho preso anche il taccuino per prendere
2: però mi avete fatto fare questo tuffo nel passato e quindi ho detto va bene, perché non dirlo.
1: Ma sì, certo. Anche perché anche chi non c'è stato lo ha comunque vissuto, no? Indirettamente.
2: Ma certo,
1: cioè, quello è un evento
2: certo.
1: che rimane nella storia.
0: Fortunatamente la rete ci aiuta perché di tanto in tanto andiamo a sbirciare i vari video, no? I vari spezzoni di questo evento incredibile.
1: Anzi, lanciamo l'appello, chi non lo ha fatto fatelo perché
0: fatelo,
1: merita,
0: certo.
1: Cioè, parliamo veramente della storia della musica,
0: sì,
1: quindi, insomma, va visto.
0: Ma Marina stava dicendo qualcosa?
1: Cosa stavi dicendo?
2: No, non stavo dicendo niente, stavo dicendo che vi ringrazio per la compagnia che mi fate quando sono in macchina.
0: Ah, ok, ma grazie a te per la fedeltà soprattutto.
1: Ma dove vai? Dove vai quando sei in macchina e ci ascolti?
2: No, ma guarda, in questo momento non faccio grandi viaggi, quindi nella mia zona, magari vado a Roma, ahimè nel traffico, quindi nel traffico è fondamentale avere un sostegno.
0: È vero, è vero, ma in questo preciso istante dove sei?
2: A Monterotondo.
0: A Monterotondo, okay. E tu cosa fai nella vita, Marina?
2: Al momento Marina è disoccupata.
0: Aia, lanciamo l'appello?
2: No.
0: Ah, ok, stai bene così? Fantastico.
2: No,
0: che bello.
2: Marina aspetta la pensione. Io ho lavorato per ben 40 anni,
1: bene,
2: quindi
1: bene.
2: Capito? Insomma.
0: Allora, insomma,
1: abbiamo capito il concetto.
0: Il tuo l'hai fatto, insomma.
2: Assolutamente sì, direi. Quindi adesso è un periodo di transizione in attesa della pensione.
0: Vabbè, ci sta, dai, ci sta. Sempre mica lavorare.
1: Ascolta, Marina, goditi la vita, goditi le giornate, ovviamente insieme a noi.
2: Guarda,
1: che siamo felici di accompagnarti.
2: Sì.
1: Ecco.
2: No, quella è la cosa fondamentale, la serenità.
1: Brava.
0: Ecco, e allora, cara Marina, qualcosa per te, che non è soltanto il titolo della canzone di Luciano Ligabue, ma è proprio il nostro trasporto nei tuoi confronti. Grazie,
2: Mari. Grazie, vi ringrazio. Buon pomeriggio.
1: Ciao, Marina.
2: Grazie.
1: Buon pomeriggio a te.

0: One Republic, ed è arrivato anche oggi il momento di celebrare il fenomeno del giorno, è vero?
1: È verissimo, lo celebriamo. Arrivo sempre in ritardo. Ma
0: chissà perché. Come l'accelerato di Battipaglia, dai.
1: Allora, andiamo.
0: Sì. fai prima dire in provincia di Udine.
1: Che non ci vedo, ragazzi, okay. Ma io come devo fare?
0: In provincia di Udine.
1: Sabato pomeriggio. È arrivata una chiamata al 118, una chiamata decisamente insolita, perché un uomo era rimasto incastrato nel bagno di casa.
0: Che uno potrebbe pensare, non si apriva la porta?
1: No. Incastrato proprio fisicamente.
0: Quando sono arrivati i soccorsi, l'hanno trovato, poverino, con la testa bloccata nello spazio strettissimo tra il water e il bidet. Posizione che già solo a immaginarla mette ansia, no?
1: Però uno dice, che ci faceva con la testa lì? L'uomo era anche in evidente stato di ebbrezza e non riusciva più a liberarsi da solo, quindi i primi tentativi dei sanitari non sono bastati perché lo spazio era troppo ristretto, era proprio
0: rimasto. Che altro era ebro di fantasia, fammi dire, insomma.
1: Serata, l'ansia davvero.
0: Serata complicata e dire che di solito quando uno dice sono rimasto bloccato in bagno, pensi alla serratura.
1: E invece no, quindi il problema era proprio geometrico, diciamo.
0: Sì, geometrico. Ok. Insomma, la morale?
1: Qual è?
0: Quando non si beve troppo, intanto non bere. Meglio evitare anche le acrobazie domestiche, soprattutto in ambienti con poco spazio di manovra.
1: Esatto. Ecco. Ma che ci faceva con la testa lì? Forse ho capito, lui voleva, sai, quando darvi stomaco nel water, ma non ha preso la mira, ed è caduto in mezzo. Abbiamo trovato.
0: Non bere, regola numero uno. Non bere! Oh.

0: Un angelo disteso al sole, Eros Ramazzotti su Subasio. Che tema toccheremo nel corso della prossima ora?
1: Caro Leonardo, fammi vedere un attimo, fammi te osservare, devo capire se sei usurato.
0: Ma penso proprio di sì.
1: No, perché ci sono dei lavori che sono più usuranti di altri.

0: è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo lunedì come sempre a partire dalle 13.
1: E io vi aspetto qui come sempre tra poco dopo l'informazione.
0: Break news di Digicom 24, soltanto 2 minuti alle 17. Passate un buon weekend.
2: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Il presidente francese Emmanuel Macron avverte: gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. La natura dell'aggressività del Cremlino e delle minacce in Europa sta cambiando. Il numero uno dell'Eliseo ha anche annunciato di aver chiesto al governo un piano per proteggere le infrastrutture critiche. Un caccia Eurofighter italiano è stato distrutto dagli Houthi questa notte in una base in Arabia Saudita, nella regione della Mecca. Il ministro della difesa Crosetto ha precisato che non ci sono militari italiani coinvolti. Il velivolo colpito garantiva supporto alle forze armate di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Le opposizioni chiedono che il ministro riferisca in Parlamento. Questa mattina a Roma, in una scuola media di Centocelle, uno studente di 13 anni ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. Il ragazzo avrebbe cercato di riprendere tutto attraverso una videochiamata in diretta Telegram. Indossava un casco con una telecamera. La vittima non è in pericolo di vita. Cori fumogeni e tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine questa mattina durante una dimostrazione contro l'ex generale Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale, invitato a un convegno sulla sicurezza organizzato dal sindacato della Polizia di Stato, è stato contestato anche dentro la sala della conferenza. Alessandro Di Battista ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma. Ad annunciarlo proprio l'ex deputato sul suo profilo Instagram. Sto meglio, ha detto, e finalmente sono a casa. Il politico era rientrato in Italia lo scorso 12 settembre dopo essere stato operato d'urgenza a L'Avana. Calcio Serie A, domani alle 18 la sfida tra le capolista Roma e Inter. Il tecnico giallorosso, l'Inter squadra di riferimento del campionato. Queste sono le partite che tutti vogliono giocare. Questa sera l'anticipo della quinta giornata, alle 20:45 sarà Monza-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nella giornata di domani l'alta pressione tornerà ad allungarsi sul nostro paese, ma nonostante ciò non mancherà un po' di instabilità, quindi giornata con prevalenza di tempo bello al nord, con appena qualche breve acquazzone nel corso del giorno sui rilievi. In generale nuvoloso invece nel resto del paese, con numerose improvvise acquazzoni temporali, specie nelle ore centrali del giorno sulle zone interne del centro e del sud, con degli sconfinamenti anche lungo le coste, e poi qualche scroscio di pioggia temporale anche in Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto al di sopra della norma, ma non di molto, quindi un po' di caldo estivo si farà sentire, ma non sarà un caldo eccessivo. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, saremo insieme anche oggi, anche nel corso delle prossime ore. La collection, subito c'è il Duca Bianco, David Bowie, Starman.

sempre un piacere quando c'è David Bowie. Starman, la nostra collection. Iniziamo bene anche il nostro appuntamento di oggi su Radio Subasio. Magari state lavorando e questo aiuta, perché di lavoro parleremo oggi. Ci sono lavori che, come si diceva prima, consumano il corpo e altri che consumano soprattutto la mente, la testa. Secondo i dati INAIL, le malattie professionali continuano ad aumentare e una parte importante riguarda disturbi muscoloscheletrici, però sappiamo che in molti mestieri pesano anche lo stress, i turni, le responsabilità, i carichi mentali molto forti. Quindi oggi cerchiamo di capire insieme a voi quali sono i lavori più usuranti fisicamente e anche mentalmente, cioè quelli che diventano davvero difficili da portare avanti fino alla pensione. E pensando a quello che è il vostro lavoro, vi piacerebbe arrivare alla pensione continuando a farlo esattamente così come adesso, oppure andando avanti avreste bisogno, che ne so, di meno ore, più flessibilità, meno responsabilità, mansioni diverse? Cioè qualcosa deve cambiare, e la pensione in sé qualcosa che desiderate, non vedete l'ora che arrivi? Oppure, se il lavoro fosse organizzato in modo più sostenibile, continuereste volentieri a lavorare? 348 075 80 60, cerchiamo di capire qual è la vostra ambizione in tal senso e anche qual è il vostro livello di usura, che è brutto messo in questo modo, ma so quanto siete stanchi, quanto il vostro lavoro vi stanca più fisicamente, vi stanca più mentalmente, e per quale motivo. Vi leggo e vi ascolto anche oggi, questa è Radio Subasio, subito c'è anche Irama.

Tiro Mancino su Radio Subase. Quando si parla di lavori usuranti si pensa immediatamente alla fatica fisica, no? Ma non è solo quella, lo dicevamo anche prima, ci sono mestieri che logorano il corpo e altri che anno dopo anno pesano soprattutto sulla testa. Turni, responsabilità continue, ritmi serrati, contatto costante con il pubblico, quello poi che te lo dico a fare pressione, poca possibilità di staccare davvero. E forse il problema è proprio questo, cioè un lavoro che magari, che ne so, 30 anni si affronta senza problemi, dopo decenni può diventare molto più difficile, no? Se non cambia nulla nel modo in cui viene organizzato. E quindi vi abbiamo chiesto quali sono secondo voi i lavori più usuranti fisicamente e mentalmente, quelli che è davvero complicato portare avanti fino alla pensione. E pensando al vostro lavoro, vi vedete arrivare alla pensione continuando a lavorare esattamente come state facendo oggi, oppure con il tempo avreste bisogno di condizioni diverse, quindi meno ore, più flessibilità, meno turni, meno responsabilità, mansioni magari anche diverse? E la pensione, la aspettate come una liberazione, oppure se il lavoro fosse organizzato in modo più sostenibile continuereste volentieri a farlo? 348 075 80 60 e tra poco, indovinate, vi leggo e vi ascolto.

0: Fabi, Silvestri Gazzè su Radio Subasio. Beh, la vita è anche un po' dura, quando si lavora tanto e poi ci sono lavori che stancano di più, lavori che stancano meno, lo si diceva anche prima, fisicamente o anche mentalmente, e quindi vi abbiamo chiesto di raccontarci un po' come siete messi voi in base a quello che è il vostro lavoro, quanto vi stanca e soprattutto se la pensione è qualcosa a cui non vedete l'ora di arrivare oppure vi piace l'idea di continuare a fare il vostro lavoro magari solo cambiando qualche condizione.
1: Buonasera, sono Chiara dai Castelli Romani.
0: Ciao Chiara.
1: Io ho 50 anni, sono un'insegnante e ancora alla pensione neanche ci penso lontanamente. Sinceramente il mio lavoro mi piace. Io insegno in una scuola media e penso che il mio lavoro attraversi dei periodi veramente stancanti e pressanti, anche dal punto di vista delle responsabilità, perché comunque avere dei ragazzi sotto la propria guida è abbastanza responsabilizzante, ecco. Però d'altra parte devo dire che è anche un lavoro che ti tiene giovane, ti tiene fresca nella mente, perché anche confrontarsi con i giovani, con il loro linguaggio, con le loro ambizioni, i loro sogni, è qualcosa che a me personalmente piace, in qualche modo mi ringiovanisce, credo. Ecco, una piccola cosa che cambierei del mio lavoro è la tanta burocrazia.
0: Quella hai ragione. Quindi Chiara, mi sembra di capire, arriverà, vorrà arrivare alla pensione senza fatica, senza cambiare nulla, solamente la burocrazia, anche se, come anche lei ha sottolineato, quello degli insegnanti è un mestiere che ha i suoi motivi di stress e affaticamento, soprattutto in certi periodi. Il vostro invece di lavoro, quanto vi stanca? Vi stanca più fisicamente o mentalmente? La pensione? Volete arrivarci oppure no? 348 075 80 60. Subito Samurai J.

0: Radio Subasio.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: Californication, Red Hot Chili Peppers su Radio Subasio, lavori più o meno logoranti e soprattutto voglia di andare in pensione o comunque di ridurre qualcosa, di cambiare qualcosa da una certa età in poi, e voi ci state raccontando le vostre esperienze.
1: Ciao Radio Subasio, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Allora, io ho un centro estetico e il mio lavoro è secondo me molto usurante sia a livello fisico che mentale. A livello fisico perché essendo sola massaggio tanto, sono tutti trattamenti comunque che vengono fatti manuali, la postura non è mai quella giusta perché o stai piegato per fare le mani e i piedi o vincerete massaggi, l'impostazione, la postura è quella sbagliata. E poi comunque anche mentalmente, perché uno avendo un negozio suo non stacchi mai il cervello e poi ascoltare anche tutti i clienti, le problematiche dei clienti non è una passeggiata.
0: Quando si ha a che fare con la gente, lo dicevamo prima, è così: chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, poi il cliente ha sempre ragione, che te lo dico a fare. Quindi da quello che hai raccontato immagino che ambisci ad un cambiamento più in là negli anni, magari, che ne so, visto che dici che sei sola nel tuo negozio, avere un aiuto in più non sarebbe male. Voi con il vostro lavoro come siete messi? Quanto è logorante? 348 075 80 60, questa è Radio Subasio, subito Ross Villain.

0: Da circa un anno e mezzo, devo dire che è molto funzionante. Faccio l'NCC e non abbiamo orari rispetto a altre categorie. Io attualmente esco di casa alle 6, entro alle 9 di sera per 5, a volte anche 6 giorni a settimana. Non c'è mai un giorno prefissato libero, quindi è molto usurante. Mio figlio anche lavora in un'azienda farmaceutica, fa 6 giorni di lavoro e 2 e mezzo di riposo, quindi fa mattina, pomeriggio e notte, lavora tutto il giorno vestito con materiale che serve per non contaminare i farmaci,
1: certo,
0: in un ambiente a temperatura e umidità controllata, e spesso hanno anche freddo, sempre raucedine o il naso che cola.
1: Quindi questi sono sicuramente dei lavori usuranti, no? Che poi insomma ti creano anche qualche problemino nel percorso, come nel caso del figlio del nostro amico. Voglio salutare anche Angela di Aversa, che ha 30 anni oggi e dice: faccio la contabile, lavoro da quasi 10 anni, ormai vorrei andare già in pensione. Questa cosa direi che la dice lunga.

Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Ancora tensione oggi sui cieli del Baltico dopo che jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Vilnius predispone un piano di evacuazione in caso di minaccia militare. Intanto in Russia le elezioni per scegliere i rappresentanti della Duma sono state sospese a Sochi per un attacco di droni ucraini. Cambiamo argomento. La fregata Carlo Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito nello stretto di Bab el-Mandeb, controllato dagli Houthi filo-iraniani. La

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Napoli, coda tra Fidenza e Bivio; A1 a 15 Parma La Spezia per ripristino incidente; sulla A4 direzione Torino, code a tratti tra Bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni per traffico intenso; sulla A10 in direzione Ventimiglia, coda in uscita da Renzano provenendo da Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria; sulla A14 in direzione Taranto, code a tratti tra Bivio A14 e A1 Milano Napoli e Imola per traffico intenso; in direzione Trieste invece code a tratti tra Bivio A4, A58 e Capriate, sempre per traffico intenso; sulla A24 direzione Superstrada Teramo Mare, code in uscita a Lunghezza provenendo da Roma per traffico intenso sulla viabilità ordinaria; infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo, veicolo in avaria a svincolo Sant'Elia in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare mentre guidi, consultare un social network mentre guidi è come percorrere bendati 3 campi da calcio. Viaggia in sicurezza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Sono le 18:06, buon venerdì sera a tutti, questa è Radio Subasio, ci aspetta un'altra ora piena di musica, come sempre subito alla collection ci sono gli 883, gli anni.

0: strano per questa sotto di te.
1: Taranai, veleno su Radio Subasio. Prima abbiamo parlato di cosa sogna chi adolescente non lo è più da un pezzo e che anzi forse ormai stanco di un lavoro logorante ambisce alla pensione. Ma invece gli adolescenti oggi cosa sognano? E a proposito di lavoro logorante, forse i giovani hanno capito hanno capito qual è il lavoro che non è logorante, che poi non lo è logorante, non lo so, vorrei capirlo meglio, perché se ci penso un po' di fatica me la fa, ma ne parliamo tra poco.

La rondine Mango su Radio Subasio. C'è un'indagine nazionale sugli stili di vita dei ragazzi che racconta un mondo in cui i social veramente hanno ormai un peso enorme. Cioè l'88%, leggevo, dei ragazzi pubblica abitualmente reel e stories, e per oltre il 60% avere molti follower è considerato importante, quasi fondamentale, direi vitale, anche come misura della propria popolarità nel gruppo. Ma pensa. E il dato che colpisce di più è un altro: diventare influencer sarebbe il sogno del 45% degli adolescenti intervistati. Quindi cambiano veramente i tempi. Cioè, una volta si sognava di fare il calciatore, la ballerina, la cantante, oggi sempre più spesso il sogno è trasformare la propria vita in un lavoro da raccontare online. Che poi la vera domanda è: ma vogliono davvero fare gli influencer, o soprattutto vogliono la parte in cui sembri non lavorare mai? Poi è faticoso o non è faticoso il lavoro di influencer?

La storia a lieto fine di un cane abbandonato che così, senza volerlo, quasi casualmente ha trovato una nuova famiglia. Sono le storie che ci piace raccontare, lo facciamo tra poco. Novità, Cesare Cremonini.

Bad Girl Driving su Radio Subasio. Eh sì, siamo sull'autostrada, quindi ci sta tutta driving. Sull'autostrada Catania-Siracusa, in un'area di servizio, una pattuglia della polizia stradale ha notato un pitbull che vagava spaesato tra le auto. Il cane, invece di scappare, si è avvicinato agli agenti, è salito spontaneamente sull'auto di servizio e da lì non voleva più scendere. Portato dal veterinario, è risultato in buona salute, fortunatamente, ma senza microchip, quindi impossibile risalire al proprietario. E a quel punto uno degli agenti, uno di quelli intervenuti, Camillo si chiama, ha deciso di adottarlo. Quindi alla fine quello che poteva essere l'ennesimo cane abbandonato è diventato un cane con una casa. Tra tutte le auto ferme in quell'area di servizio, lui ha scelto quella con i lampeggianti. Evidentemente aveva già capito

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

menta e rosmarino su Radio Subasio in questo venerdì sera, ma ce le ho raccontate se avete qualche programmino interessante. Sono curiosa, per esempio stasera, che venerdì sera sarà? E nel weekend? 348 075 80 60.

0: Fatti avanti, amore. NEC su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. A Roma è stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsiglio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga, ferita da uno studente tredicenne dell'istituto. Il ragazzo avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia all'insegnante. Il ministro Valditara propone di vietare l'uso dei social agli under 15 dopo l'accaduto. Il marito della docente chiede che vadano in carcere sia il ragazzo che ha ferito la donna che i suoi genitori. È un miracolo che i colpi non abbiano raggiunto organi interni, dice il figlio dell'insegnante. A Modena Salim El Kudri faceva ricerche sullo Stato Islamico in rete e quanto emerge dagli accertamenti sul 31enne che il 16 maggio scorso lanciò la sua auto contro i pedoni nella città emiliana. Morì una donna in seguito alle gravi ferite riportate, 7 i feriti, il tragico bilancio. Dall'estero, nel Baltico, jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Vilnius predispone un piano di evacuazione in caso di minaccia militare. La Lituania ringrazia intanto l'Italia per aver abbattuto un drone, parlando di azione decisa. Roma, Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas della Capitale, verso gli altari, lo ha annunciato oggi Papa Leone XIV, aprendo l'assemblea diocesana della diocesi della Capitale. L'annuncio è stato accolto da un applauso dell'assemblea. Calcio no stop dopo le coppe europee, torna infatti la Serie A che in serata propone l'anticipo della quinta giornata del massimo campionato tra il Sassuolo di Aquilani, rivelazione della prima parte della stagione, il Monza. Domani big match all'Olimpico tra Roma e Inter si giocherà dalle 18. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nella giornata di domani l'alta pressione tornerà ad allungarsi sul nostro paese, ma nonostante ciò non mancherà un po' di instabilità, quindi giornata con prevalenza di tempo bello al nord, con appena qualche breve acquazzone nel corso del giorno sui rilievi. In generale nuvoloso invece nel resto del paese, con numerosi

numerose improvvise acquazzoni temporali, specie nelle ore centrali del giorno sulle zone interne del centro e del sud, con degli sconfinamenti anche lungo le coste, e poi qualche scrosso di pioggia o temporale anche in Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto al di sopra della norma, ma non di molto, quindi un po' di caldo estivo si farà sentire, ma non sarà un caldo eccessivo. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Buona serata a tutti su Radio Subasio in questo venerdì 18 settembre 2026. La musica continua ad accompagnarvi anche in queste ore e subito c'è la collection Michael Jackson Thriller.

Tony F e Gaia su Radio Subasio. In Giappone, e sempre loro sono, se c'è qualcosa di strano, di originale, di innovativo, arriva da lì. In Giappone hanno pensato ai servizi igienici dedicati ai cani negli spazi pubblici, i bagni per i cani praticamente, cioè in alcune aree ci sono veri e propri pali per la pipì dotati di sistema di risciacquo. Il cane fa quello che deve fare e poi il proprietario preme un pulsante che fa scorrere l'acqua e pulisce la superficie. Alcune strutture hanno anche delle doccette per lavare le zampe e vari contenitori. L'obiettivo è semplice, anche intuitivo: mantenere più puliti i parchi, le aree commerciali, gli spazi condivisi, rendendo anche più facile la vita ai proprietari. Insomma, diciamo che in Giappone persino il cane, dopo aver fatto i suoi bisogni, lascia il posto più ordinato di come l'ha trovato. In Giappone sono bravissimi in questo, esseri umani e anche animali. Una certa pressione sociale, insomma, arriva anche lì, come dire, però bravi. Anche perché, insomma, ancora esiste gente che non raccoglie i bisognini, e quindi sì, sarebbe sicuramente una soluzione non male anche qui in Italia, ma temo che dovremo aspettare un bel po', così a intuito.

La città di Milano torna ad omaggiare la grande Ornella Vanoni. Tra poco ve lo racconto meglio su Radio Subasio. Subito una bella novità. Annalisa e Madame insieme, il singolo nuovo si chiama Amica.

0: Mark Anthony su Radio Subasio. Milano, si diceva prima, rende omaggio alla grande Ornella Vanoni con un nuovo murale realizzato a Porta Nuova, firmato dall'artista Hank Willis Thomas. L'opera resterà visibile fino all'agosto del 2027 e non vuole essere solamente un ritratto di Ornella Vanoni, ma sicuramente un omaggio alla donna milanese, alla libertà, all'indipendenza e a quella capacità di essere sempre profondamente se stessa che ha caratterizzato tutta la carriera di Ornella, perché di base dovremmo imparare da lei, avremmo tantissime cose da imparare dalla grande Ornella Vanoni. Quindi se qualcuno si trova dalle parti di Porta Nuova a Milano, ecco, vale una visitina anche il murale dedicato alla grande Ornella Vanoni. Su Radio Subasio c'è Ernia, questa è Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: e Bruno Mars su Radio Subasio ci portano le break news di TGCom 24, sono le 20.
1: Buonasera da Estero Letto. Drone ucraino contro la torre di raffreddamento della centrale nucleare di Kursk. Lo denuncia AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il presidente francese Macron avverte: gli attacchi ibridi di Mosca non resteranno senza risposta e annuncia un piano di difesa, mentre in Russia si sta votando per eleggere la nuova Duma. Un Eurofighter italiano distrutto dagli Houthi nella base aerea di Taif in Arabia Saudita. Soldati illesi. Guido Crosetto ha scritto all'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas. Nella lettera il ministro della difesa chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di ulteriori navi militari da parte di altri paesi. Voleva vendicarsi di un brutto voto il tredicenne che questa mattina a Roma ha accoltellato una professoressa dopo averle spruzzato sul volto dello spray urticante. A bloccarlo sarebbe stato un compagno di scuola. Il ragazzo aveva con sé un cellulare collegato a Telegram per filmare in diretta l'aggressione. La donna non è in pericolo di vita, ma sotto shock. L'esenzione del bollo auto è coperta con soldi nazionali, assicura il ministro Giancarlo Giorgetti dopo che Bruxelles ha acceso un faro sul finanziamento della misura varata dal governo. Il titolare dell'economia mette anche in guardia sui rincari dell'energia. Lo shock delle guerre peserà sulle bollette. Alessandro Di Battista è tornato a casa. Questa mattina l'ex deputato pentastellato è stato dimesso

0: all'ospedale Romano Gemelli, dove era ricoverato dal 12 settembre dopo l'operazione a L'Avana. Sto molto meglio, nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha scritto su Instagram. Calcio prende via stasera la quinta giornata di Serie A, in campo dalle 20:45 Monza-Sassuolo. Il CT Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 convocati dell'Italia per i primi 4 impegni di Nations League. Ci sono Daniel Maldini e 9 volti nuovi: Diana Bianchedi, vicepresidente vicaria del CONI, capodelegazione azzurra. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Una perdita di carico è segnalata in Emilia sulla 13 tra Altedo e Bologna, interporto verso il capoluogo lungo la tangenziale ovest di Milano. Troviamo incolonnamenti a tratti tra Baggio Cusago, via Zurigo, zona industriale, la statale 35 dei Giovi verso l'allaccio con la 1. Sulla A15 la Parma La Spezia, segnalato invece un veicolo in avaria in uscita allo svincolo di Parma Ovest verso La Spezia. Una segnalazione che ci porta in Sicilia sulla A19 con code per incidente all'altezza dello svincolo Enna, tratto chiuso invece sulla statale 433 della Val d'Aso per una frana tra incrocio Campofilone e incrocio Santa Maria della Fede. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti per il 3 per te anche stasera. Tra poco suoneremo le canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Subito la collection, cioè Ivano Fossati, la musica che gira intorno.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti a conoscere la protagonista o il protagonista di questa sera. Qualcuno di voi che sta per ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita, perché è così che funziona a quest'ora. Vi facciamo richiedere ben tre canzoni e ve le facciamo anche ascoltare una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Prenotatevi subito, questo è il momento giusto. Chiamatelo 075 80 60, oppure in alternativa potete prenotarvi attraverso l'app di Radio Subasio cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Maria.
0: Città:
2: Palermo.
3: Benvenute a Palermo.
0: Età:
2: 40, freschi.
4: Freschi, freschi, sicuri, sicuri, tutti per te.
0: Cosa fai nella vita?
2: Mamma a tempo pieno e studio.
3: Che cosa studia?
2: Sto prendendo una qualifica per assistente alla comunicazione per i bambini disabili.
5: Se aiutare gli altri è per voi una passione, questo è senza dubbio il lavoro che fa per voi.
0: Segno zodiacale:
2: Toro.
0: Rimandare a domani o fare oggi?
2: Fare oggi.
6: Oggi ci siamo, domani puro.
0: Scopa o aspirapolvere?
2: Aspirapolvere.
0: Cono o coppetta?
2: Cono.
0: Quale cantante vorresti essere?
2: Raff.
0: La tua canzone preferita?
2: Ora e per sempre.
0: Cantala.
2: Ora e per sempre resterai. Va bene. Sono emozionata e stonata.
3: Beh, lasciamo perdere.
7: Lasciamo perdere.
0: Guardare o ascoltare?
2: Guardare e ascoltare, entrambe, più ascoltare.
0: È nato prima l'uovo o la gallina?
2: La gallina.
8: Io. Hai vinto una bella gallina bianca, però non fa l'uovo.
0: Letto o divano?
2: Letto.
9: Ora su, andiamo a letto, si sta facendo tardi.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Voglio salutare Aurora, Federico e Fina.
0: Le tre canzoni della tua vita?
2: Raff, Ora e per sempre. Marco Mengoni, Ti ho voluto bene veramente. Giorgia, Corpi celesti.
0: Radio Subasio, 3 per te.

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto

0: solo ora.
1: Marco Mengoni, ti ho voluto bene veramente su Radio Subasio. A chiudere il 3 per te di Maria di Palermo. Maria ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Raff, Ora e per sempre, prima ancora Giorgia, Corpi Celesti. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60, se volete chiamare. Sull'app di Radio Subasio trovate una sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 07 580 60.

Se siete romantici e vi piacciono i film d'amore, dovreste forse cominciare a ricredervi, perché guardare film romantici potrebbe nuocere alla vostra relazione di coppia. Perché, vi chiederete? Ve lo svelo tra poco su Radio Subasia, subito. Fulminaccio.

Sergio Mendez, Mashkenada su Radio Subasio. Gli esperti ci fanno gentilmente sapere che guardare film romantici fa male alla salute della propria relazione di coppia, che uno dice ma perché, scusami, mi aiuta a sognare, alimenta il mio romanticismo, magari potrebbe anche darci delle idee, no, per stimolare il rapporto, e invece no, perché pare che sia il termine di paragone a nuocere, perché vedi queste coppie meravigliose che fanno colazione insieme, con la tavola imbandita, il bacio del buongiorno alla moglie, a volte le porta addirittura la colazione a letto, e allora te che stai guardando il film magari con tuo marito o il tuo fidanzato accanto dici ma scusa, c'è qualcosa che non torna, e allora cominci a chiedere a lui perché tu non lo fai, perché tu la colazione non me la porti mai, e lì iniziano le discussioni. Quindi meglio non guardare film romantici, questa è la soluzione consigliata dagli esperti. Ma non sarebbe meglio invece portare la colazione a letto alla propria donna, così il film romantico è salvo? Ti prego.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: tempo di informazione, le breaking news di TG Com 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. A Roma è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, la professoressa della scuola media ferita in mattinata da uno studente tredicenne. Ho avuto paura ma vorrei abbracciarlo, ha detto la docente sul giovane. Non ho capito il suo malessere. Il marito della professoressa auspica invece che vadano in carcere sia il ragazzo che i genitori. Salim El Kudri, 31enne, che il 16 maggio scorso lanciò la sua auto contro i pedoni a Modena, effettuava ricerche sullo Stato islamico in rete. Emerge dagli accertamenti sullo stesso El Kudri, nel quadro dell'inchiesta, un morto e 7 feriti, il tragico bilancio. Dall'estero, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica denuncia che un drone ucraino ha colpito oggi la torre di raffreddamento della centrale nucleare russa di Kursk. Il regime operativo dell'impianto non ha subito variazioni e non si è sviluppato alcun incendio. Cambiamo argomento. La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato il mercantile John Lioro nello stretto di Bab el-Mandeb, controllato dagli Houthi filo-iraniani. Il ministro Crosetto chiede intanto alla Commissione europea il potenziamento dell'operazione Aspides con più navi e fuochi. Vilnius predispone un piano di evacuazione in caso di minaccia militare dopo che oggi jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Vilnius ringrazia l'Italia per l'abbattimento di un drone sui cieli del proprio territorio. Ambiente: non ci stiamo muovendo abbastanza in fretta per incidere sui cambiamenti che minacciano il pianeta. Lo ha detto oggi il principe William, erede al trono britannico, attivo sulle questioni ambientali come suo padre Carlo III. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: www.radioticino.it.
1: Insieme anche per questa serata di venerdì 18 settembre, buon inizio weekend da Roberta Reversi nella collection delle 21, un grande Donald Fagen con la sua The Night Fly.

82 quando Donald Fagan ci regalava questa meravigliosa The Night Fly, ed era una di quelle canzoni che ci facevano sognare, una di quelle musiche, ma ancora devo dire la verità, l'atmosfera che sprigionano queste note è sempre la stessa e la musica è ancora quella che ci dà i brividi. Bentrovati, buon venerdì 18 settembre, buon inizio weekend da Roberta Reversi, siamo insieme anche per questa sera fino a mezzanotte e ovviamente l'appuntamento clou anche per questa sera su Subasio, quello con Per un'ora d'amore, per cui preparatevi ad ascoltare le vostre belle canzoni scelte con il cuore dalle 22:30 a mezzanotte per l'appunto, e poi ci saranno le vostre dediche, le vostre note d'amore, e se vi farà piacere condividerle anche le vostre storie d'amore ovviamente più belle. Prima di Per un'ora d'amore faremo una sorta di prequel parlando un po' di relazioni sentimentali, emozioni, insomma tutto quello che riguarda comunque l'amore in tutte le sue sfaccettature. Ve ne parlo fra un po', no, intanto incominciamo già ad accennare a questo argomento. Shakira e gli amici che sono meglio dell'amore, voi incominciate a ragionarci sopra, e intanto vi ricordo anche il 348-075-8060 a cui sono destinati i vostri vocali, i vostri messaggi. Poi fra pochissimo svisceriamo insieme questo argomento di cui parleremo questa sera, e intanto la musica prosegue su Basio con Elisa e la sua Kintsugi, l'ho detta bene? No, perché io c'ho sempre qualche perplessità con questi termini un po' così.

Giovanotti, questa è Ora su Subasio, ora 21:20. Cominciamo a parlare un po' di questo argomento che ci terrà occupati fino intorno alle 22:30, quando arriverà Per un'ora d'amore. Dunque, dicevamo di Shakira, che sostiene che gli amici sono meglio dell'amore spesso. Non ho un marito in questo momento, ma ho tantissimo amore. Non sapevo quanto fosse importante avere un amico finché non ne ho incontrato uno. Gli amici davvero ti salvano la vita. Con queste parole Shakira ha raccontato in una recente intervista quanto possa essere importante proprio l'amicizia, e potrebbe non avere tutti i torti, perché chi l'ha detto che le nostre anime gemelle debbano necessariamente essere i nostri amori? A volte potrebbero essere proprio le amiche, gli amici ad occupare quel posto speciale, come diceva Charlotte in un episodio di Sex and the City, no? Quando proponeva alle ragazze di diventare soulmates, anime gemelle, amici e amiche che col passare del tempo diventano una parte fondamentale della nostra vita, una sorta di famiglia, persone speciali, cioè che ci accompagnano per anni, che ci aiutano anche a diventare ciò che siamo, sostenendoci soprattutto nei momenti più difficili, e qualche volta sì, arrivano persino a salvarci la vita. E allora vi chiedo stasera, secondo voi un'amica, un amico può essere davvero un'anima gemella? Avete mai avuto un'amicizia così profonda da diventare con il tempo una vera e propria ancora di salvezza nei momenti in cui tutto intorno a voi sembrava crollare? 348 075 8060 per le vostre risposte, con un messaggio, con un vocale, per raccontarci quello che vi è successo nella vita.

0: Anima gemella, no, in questo caso stella gemella è il titolo della canzone di Eros Ramazzotti, ma ci riporta comunque all'argomento che stiamo trattando questa sera, cioè quello dell'anima gemella, che può essere non solo l'innamorato o l'innamorata, ma anche un amico o un'amica sinceri. E allora la domanda che vi faccio: secondo voi potrebbero davvero essere delle anime gemelle? E avete avuto amicizie così profonde e importanti che sono state la vostra salvezza nei momenti in cui tutto intorno a voi sembrava crollare? Chi sono i vostri amici, le vostre amiche? Ci piacerebbe proprio scoprirlo insieme a voi, ovviamente, al 348 075 80 60.
1: Le mie migliori amiche sono Paola da Roma, sono le mie sorelle e due sorelle, e se non ci fossero state loro in periodi veramente molto difficili della mia vita, non so se ce l'avrei fatta, quindi le ringrazio e sono molto fortunata, perché appunto le mie migliori amiche sono le mie sorelle.
0: Sei decisamente fortunata, sì, come dici tu, perché non ci sono soltanto legami di sangue forti fra di voi, ma vi siete anche scelte come migliori amiche, e questa è davvero una cosa incredibile, bellissima. Complimenti e grazie alla nostra amica, lo posso dire, per averci dato la sua testimonianza. L'anima gemella può essere sempre solo l'innamorato o l'innamorata, o un amico o un'amica. C'è intanto una canzone di Levante su Subasio che ci piace proprio. Sei tu.

0: Chris Isaak, Wicked Game su Subasio. Ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi. Si sta parlando dell'amicizia che può arrivare ad essere importante, spesso lo è anche di più rispetto ad un amore. Può essere un'anima gemella, un amico, un'amica? Io penso di sì, ma mi piacerebbe sapere anche come la pensate voi, magari raccontandoci la vostra esperienza al 348 075 8060.
1: La mia anima gemella è la mia migliore amica, siamo amiche da 41 anni, chi ci vede pensa che siamo sorelle, perché poi per molte cose ci assomigliamo anche a livello di cosa facciamo, di cosa diciamo, di cosa ci piace. E ci vogliamo un mondo di bene, possiamo non sentirci per giorni, ma nel momento in cui una ha bisogno dell'altra c'è, in qualsiasi modo, in maniera, che fosse una telefonata, un abbraccio, una parola o qualsiasi cosa. È la cosa più bella che mi poteva succedere. Io auguro a tutti di averla, ma è una cosa anche rara, perché va comunque coltivata. Buona serata, Katiuscia da Macerata.
0: Grazie Katiuscia per il tuo augurio, ci fa davvero molto piacere che tu ci auguri una delle cose più belle del mondo, come tu stessa l'hai definita e come penso anch'io che sia, perché ci si può davvero appoggiare su una cara amica, un caro amico, perché è quello che mi emoziona anche parlare.

0: perduto il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

già, e stiamo parlando questa sera su Subasio dell'amicizia, che è importante spesso, è anche più importante dell'amore. Una anima gemella può essere anche un amico o un'amica. Ci state raccontando la vostra esperienza.

0: 22 minuti, siamo arrivati con Taylor Swift all'informazione Breaking News di TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. A Roma è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio la professoressa della scuola media Giovanni Verga, ferita da uno studente 13enne che l'avrebbe prima spruzzato spray urticante in faccia. Il ministro Valditara, dopo l'episodio, propone di vietare l'uso dei social agli under 15. L'insegnante dice intanto di perdonare il ragazzo. Non ho capito il suo disagio, ha affermato la prof. È un miracolo che i colpi non abbiano raggiunto organi interni, ha detto il figlio delle insegnanti. Cambiamo argomento: l'abolizione del bollo auto per il 2027 per i veicoli inferiori agli 80 kW disposto ieri dal governo è sotto la lente di Bruxelles. I servizi della Commissione europea valuteranno la misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027. Ci spostiamo nel Baltico, dove jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Vilnius ha predisposto un piano di evacuazione in caso di minaccia militare. La Lituania ringrazia l'Italia per aver abbattuto un drone, parlando di azione decisa. Ora a Roma, dove Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas nella capitale, è verso gli altari. L'annuncio è arrivato oggi direttamente da Papa Leone XIV, aprendo l'assemblea della diocesi della capitale. L'annuncio è stato accolto da un applauso dai presenti. Chiudiamo con il calcio: sono 34 gli azzurri convocati dal CT Maldini per i prossimi impegni della nazionale in Nations League. Nella lista c'è anche Daniel Maldini, Diana Bianchetti, già olimpionica di scherma, sarà in

0: sabato e domenica.
1: Ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22. Scopriamo questa canzone incredibile di Eugenio Finardi, la ricorderete tutti. Non è nel cuore.
2: Su Basio Collection.
3: La prima volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato.

con la sua Amor alle 22.13, quando stiamo ancora parlando di un'anima gemella particolare che può essere un amico o un'amica. Eh sì, l'anima gemella non è detto che sia sempre il proprio innamorato o la propria innamorata. Voi che cosa ne pensate? 348 075 80 e 60, sì, questo è il numero. E stanno arrivando i vostri messaggi e i vostri vocali. Fra i messaggi interessanti c'è quello di Alessandro di Rimini che scrive: il mio migliore amico è un'amica e ho qualche altra amica, anche sia italiana che straniera. Secondo me, dice Alessandro, se un uomo si confronta con una donna ne esce completato e arricchito. Lo consiglio a chiunque. Grazie Alessandro, questo è molto lusinghiero da parte tua nei confronti di noi donne, e soprattutto credo che sia assolutamente vero quello che tu stai dicendo, ma d'altronde dal confronto fra uomo e donna si esce sempre arricchiti, per cui sì, penso che molti maschietti seguiranno questo tuo consiglio. Allora, penso anche che il nostro sondaggio si concluda con un tutti d'accordo sul fatto che l'anima gemella possa essere anche un amico. Non male fa.

sincerità fu il grande successo di Arisa, quello con cui letteralmente esplose e con cui l'abbiamo sinceramente amata di più fin dall'inizio. Dunque siamo già alle 22:24, fra pochissimo avremo il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, per cui vi ricordo i contatti che sono come sempre il 348 075 8060 per i vostri vocali e i vostri messaggi, poi c'è l'app di Radio Subasio che vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per una delle prossime serate o anche per questa sera se non l'aveste già fatto attraverso il numero che vi ho appena dato, e c'è anche l'indirizzo redazione radiosubasio.it che aspetta le vostre storie d'amore più belle. Un'altra cosa che mi piace ricordare sempre è che nel caso non aveste la canzone d'amore giusta in mente per il vostro lui o la vostra lei, vi veniamo in soccorso. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e ci troverete il pezzo che fa per voi.

22:34 ed eccoci qua in Per un'ora d'amore su Subasio. La compagnia continua ad essere quella di Roberta Reversi, che vi accompagna per l'appunto fino a mezzanotte e soprattutto godrà insieme a voi dell'ascolto delle canzoni bellissime scelte con il cuore, con tutta l'anima, con tutto l'amore che ci mettete ogni sera. Ci sono le vostre dediche, ci sono le vostre note d'amore. Non è che il vostro cuore si esprime solo con la scelta di una canzone, lo fa anche attraverso le parole giuste. Ricordo 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali, l'app di Radio Subasio per le vostre prenotazioni e redazione e radiosubasio.it per le vostre mail che ci raccontano le vostre storie d'amore più belle. Primo protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera è Gherardo Di Nusco, che scrive a Marica di Avellino. Marica, te l'ho detto in ginocchio a casa tua e te lo ridico qui davanti a tutti. Ti ho affidato il mio cuore, la mia vita è nelle tue mani. Sei tutto per me. Sai quanto ho fatto per te e sai quanto ci tengo a te. Non voglio perderti per nessuna ragione al mondo. Sei una ragazza unica in tutto e vali tantissimo. E io sono innamorato perso di te. Basti solo tu, Emma Marrone.

Ogni sua canzone è una poesia che ci tocca il cuore. Lucio Dalla, chissà se lo sai, in Per un'ora d'amore. E alle 22:42, attraverso l'app, ci ha raggiunto anche Giuliana di Roma per Dario. Gli dedica la canzone Alta Marea di Antonello Venditti e gli scrive: tu per me sei davvero tutto.

Calcutta, giro con te e prosegue il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore grazie a Bon Jovi alla sua Always. Questa è la canzone scelta da Giuseppe Di Prato per la sua Lucia. Sei la luce della

Carboni con La mia ragazza in Per un'ora d'amore. A questo punto siamo arrivati alle 23 un minuto, allo spazio che dedichiamo ogni sera alle vostre storie d'amore. Potete inviarle all'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma potete anche inviarle al 348 075 8060 con un messaggio o con un vocale, come preferite. Stasera c'è Pier Giorgio di Faenza che ci racconta la fine della sua storia d'amore più importante. Scrive: l'ho capito solo dopo averla lasciata per un'altra che lei, la mia Veronica, era sola, l'unica che avessi mai amato veramente. E solo col tempo ho capito quanto lei mi avesse dato. Certe cose le comprendi, è vero, sempre troppo tardi, quando non ci puoi più fare niente, quando le ferite sono troppo profonde per rimarginare, le sue ferite, quelle che io le ho lasciato. Ho trasformato il suo amore in odio prima, in indifferenza poi, e adesso io per lei non esisto più, ed è giusto così. So di meritarlo, come so di meritare il rimorso che mi accompagnerà sempre per aver distrutto una cosa tanto bella come il nostro amore. La ricordo sempre con questa canzone di Elvis Costello, She.

Benissimo, prosegue il nostro Per un'ora d'amore insieme su Subasio fino a mezzanotte. La compagnia è quella di Roberta Reversi, che dà voce ai vostri messaggi d'amore, che ascolta con voi i vostri vocali d'amore e che si emoziona alle vostre storie d'amore o alle canzoni che scegliete. Ecco, mi sciolgo, sì. Voi scegliete, io mi sciolgo esattamente insieme a voi. A questo punto c'è anche Sara di Castiglion del Lago, che al 348 075 8060 di Radio Subasio dedica al suo ragazzo Luca, che è stato il miglior incontro della sua vita, così scrive Sara, la canzone di Raf, Un'emozione inaspettata.

In Per un'ora d'amore, un'altra bella dedica arrivata al 348 075 8060 da Chiara di Foggia per Renato. Sei davvero stato un raggio di sole nella mia vita, amore. Almeno tu nell'universo. Mia Martini per lui.

0: Ricci e la sua Solo due parole. Grazie per la scelta di questa canzone con un significato tanto profondo che a volte fa anche male. E procediamo con Per un'ora d'amore. La prossima dedica è un vocale davvero molto molto particolare. Ascoltiamolo insieme.
1: Poesia. Io non me ne andrò mai dalla tua vita, nel pensiero, nel mio cuore, nel ricordo. Senti quel vento leggero, è il mio bacio leggero che ti arriva. Lo so, gli ostacoli, ti sposteremo. Sassolini in un mare infinito di amore, anche se non stai con me, tu stai dentro di me. Isabella per Michele.

Irene Grandi, Sono come tu mi vuoi, e poi Pino Danieli, Giorgia, Vento di passione, da Max di Vicenza. Lisa, non sono riuscito a portarci a vivere alla luce perché ancora l'oggi non ci appartiene e forse non ci apparterrà, ma noi sappiamo che nuove città nascono dalle fondamenta di quelle distrutte.

Glicine, Noemi, siamo arrivati con lei alle 23:58. La mezzanotte invece la raggiungeremo con Umberto Tozzi e la sua Qualcosa, Qualcuno. Io invece vi saluto con un pensiero di Pablo Neruda. In un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox,

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.